in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella

0: sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito, quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale, e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine.
1: Anna, e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
1: Ma io non parto.
0: Non parti?
1: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
0: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
1: E non si... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
2: Comandante, signore.
1: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
0: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannelli! Ma chi è? È il forestiere della camera 4. Ah.

0: Signor Hardy?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca cosa.
0: E per i deliziosissimi...
2: Ciao.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa greve? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
2: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
2: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
2: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
2: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Fatti porre, Celia, quello che fai.
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
0: Ma...
2: Oh. Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.

0: Francesco! Francesco!
1: Ah, che piacere rivederti.
0: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
1: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Ah, dov'è?
0: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
2: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
1: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
2: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
1: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti, ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
2: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità! Ma tu avrai fame, aspetta, ora provvedo.
3: Oh, la benedima qualcosa di fresco.
4: Buona idea, bisogna mettersi in forma. Sicuro.
3: Buttala dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di soloni. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che

0: tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza, mi manca la tenerezza.
1: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ci riempirebbe il vuoto.
0: Tu non capisci niente. Dammi.
1: Ecco, va bene così?
0: Bagna con acqua.
1: Ci serve ancora qualche cosa?
0: Sì, levati da tono.
1: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
0: Telio, tu hai avuto una buona idea.
1: Quale?
0: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
1: Bene.
0: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
0: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
0: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanessi solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo.
1: Solito. Ora prendi questa.

0: quoi qu'elle fait peut-être qu'elle sait. Sei pronto? I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti diventare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?

Oh, qualche pesciolino. Oh. Senti, dobbiamo andare via.

0: Via di qui, c'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mi odio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, odio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo per me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il nell'acqua è più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non salva più.
1: No.

0: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino quando avrò dimenticato. Tu lo sei?
1: Peccato.
0: Cerco Sinit? Sinit!
2: Accompagnatene! Sposa! Avanti! Ecco Sinit! Sinit! Look at that!

0: Ganso, der Sieger! Kompanie! Halt!
1: Popolo del mondo, come vedete, eccoci qui!
2: Sì, però tutto come prima, vero Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Signor sì.
1: Allora ci divertiamo.
2: Sì, arrivederci.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi, dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio.
2: Ciao.

0: E quando si mangia?
1: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
0: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
2: Quanto ci do per portare tutto questo?
1: Di dollaro al giorno. E può variare col corso del cambio.
0: E quanto prendiamo di straordinario?
2: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
2: Sì.
0: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
2: Ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare i giovani, la vita già che ci amava?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarvi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai a porta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Hey, Paulio.
1: Se non lo smettete, dico subito con la testa nella tinozza. La smetti, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache!
1: Spiccio. Noi ce ne andremo di qui!
2: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh. Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
2: Addio, addio, addio. Addio. Addio. Addio. Sono proprio felice di andarmene.
1: Anch'io. Hai preso tutto? Mm-hmm. Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'ora.
2: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
1: Sì. Ecco, Sinis. Sinis.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor sì.
2: Non c'è nessuno.
1: Pare.
2: E se canse?
1: Devo dirgli quello che
2: penso. Andiamo a cercarlo.
1: Cercarlo? Gli scriverò un biglietto.
2: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole. Cosa gli hai scritto, Olio?
0: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
1: E perché proprio Vercingetorige?
0: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio. Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura. Affrettiamoci. È meglio.
3: Francesco!
4: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, oh. Oh, finalmente, vero? Sono così felice d'essere con te. E tu, caro?
4: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Oh. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh.
3: Eh? Oh, signor Hardy.
1: Ho capito. Tellio, desideriamo le stazioni.
0: Io.
1: Vattene, via, su.
0: Olio. Oh.
1: Via.
3: No. Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
6: Signor sì, avanti! Marsh!
3: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
7: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E no, signore!
7: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
7: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
7: Guarda te!
0: Dimenticate le chiavi, guardate.
1: E quando impari ad essere nemmeno stupido?
0: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Come ne importa anche se non ritorna affatto.

0: beh, io dormo.
1: Che non ci sia anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi, che non abbiamo capito a piovere. Su, eventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire. Vieni.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto?

0: Peter, adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
1: Io non ci rigioco.
0: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
1: E potere può ritornare solo io. Sempre io. Io. Magì. Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi.
4: Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti? Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
6: È ora di far colazione.
3: Che mangi, la chiama.
6: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
3: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
6: Jay, non ci pensavo.
7: So, finisco.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
7: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
7: va
8: via!
7: Bene. Oh.

0: lanciati in qualche locale lontano dal Pote. Ciocche di orizzontati.
1: Come faccio a orizzontarmi?
0: C'è una porta. Shh, non battere!
1: Sono educato io.

0: Hey,
1: Tom's
0: Silly in the hot.
1: Ehi,
0: ma facciamo fake.

0: Hey, Tadio! Torpedo, son of Quave! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management, per portare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questo non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, cos'altro? Tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, per cui usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta. Come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo nel corso del tempo ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì. Partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto, sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero, con

0: diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio, quelle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì.
1: Voi essere selezionati per il Milano for the Planet.
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che ci hanno state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre

0: scarpe sono stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigiano pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... In sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascolto un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi veniamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece, per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Deve essere comodo, deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che è un settore calzaturiero. E nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è
0: allora.
1: molto...
0: Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di poi riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima: ripara o ricicla.

0: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti farò due ottico, bianco ottico o total black?
1: Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo? Quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Thank you.

0: Pasquale, non di spalle, Pasquale.
1: Ecco qua.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mangiato.
1: Ah no, un pareggio è auto
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: La Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano. Mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti. Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.

0: Sì, ho fatto 8 partite, 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
1: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
0: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo. Lui...
1: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui? Sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
0: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. L'esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
0: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
1: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente?
3: Non, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
4: Aspetta, posso?
3: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
1: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi ormai sì?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
5: Va bene,
2: arrivederci. Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
2: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
7: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E...

0: Niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
0: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luzan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
1: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista.

0: tre giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco. Ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler.
0: Fai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà.

0: Vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. Meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Topper.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
0: Gli ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
2: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
0: Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
0: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Che cosa sta facendo?
1: Mio caro dottor Tobin, non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un lita.
1: Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Oh, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massi Gambockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro.
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo.
0: Tanto certo, se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes.
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste e farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

0: orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.
1: L'importanza di tutto questo.
2: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald?
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, notte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.
2: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
3: Là dentro?
2: No, non c'è, è scappata.
3: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
2: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
3: Non è niente.
2: Venga, sieda qui.
3: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
3: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
3: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
3: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
3: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
3: Bene, sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
3: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
3: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tieni in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sotto.

0: stile.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
0: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono consolato.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo?
3: Dottor Tovell, comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore.
4: Così sembra.

0: Monsieur Pétoine.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.

0: Non può persuaderlo, Holmes.
1: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
0: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
2: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
1: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
1: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
0: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
2: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
1: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
2: Grazie.
0: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street, appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manda.

0: a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Che conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: E dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni.

0: Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico Dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Dia un'occhiata. Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
1: Grazie, signore.
0: Andiamo ora, forza!
2: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
3: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
3: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
1: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
1: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svetto.
2: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
1: Era seduto a questa scrivania?
2: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
1: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
2: No, ho usato la matita, questa qui.
1: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
2: Sì.
1: È stata più usata
2: no.
1: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
2: Cosa, Mr. Holmes?
1: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione.
0: È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson? Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. E il quarto...

0: circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Corn e Farrell.
3: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
2: No!
1: Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
2: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
2: Mm-hmm.
0: Eccola.
2: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure? Dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
3: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoppner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo.

0: Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
2: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
2: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre. F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
2: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.

0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
1: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita, e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
3: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
2: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner, e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale? Avanti.
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo, il vecchio indomabile.

0: Aspetta.
1: Davanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader.

0: I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle Frecce Tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle Frecce Tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle Frecce Tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione

Fronti Dia. Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori che era all'ingresso adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonò Lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle.

collo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Quarto appuntamento con il nostro nuovo format dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Come vedete alle mie spalle c'è il cantiere simbolo di questa kermesse, non ha bisogno di presentazioni, è quello dello stadio Erasmo Iacovone. Siamo tornati a distanza di qualche mese qui per relazionarvi su quello che è l'andamento dei lavori. Un cantiere che cresce giorno dopo giorno, che non conosce sosta e che siamo curiosi di scoprire per filo e per segno. Restate con noi.

0: Ci eravamo lasciati qualche mese fa proprio qui, alle nostre spalle c'era la struttura che stava prendendo vita, ovvero quella della Curva Nord, tempio del tifo tarantino, insieme al geometra Bitetti e al geometra Gatta. Vado in ordine, geometra alle spalle, la Curva Nord ha preso vita, ma c'è una cover che ormai si sta adagiando e completando sul perimetro dello stadio, quasi nella propria interezza.
1: Sì, siamo nella fase di costruzione della cover a metà dell'opera, più della metà. Si spera in due giorni di completare la parte della Curva Nord e partire anche con la tribuna Ovest.
0: È uno stadio che cambia diametralmente una volta ricoperto, rivestito di questa cover, che comunque lascia trasparire, lascia immaginare quello che c'è al di là, ma è un rivestimento metallico che racchiude lo stadio in sé.
1: Certo, racchiude e dà forma a una visione moderna di uno stadio che si sta realizzando.
0: Adesso entriamo dentro, mi portate dentro?
1: Andiamo dentro. Sì.

0: Geometra, qui siamo in un punto essenziale, insomma, per quella che è una struttura pubblica all'avanguardia. Questi saranno i bagni pubblici, i bagni relativi a servizio della Curva Nord.
1: Certo.
0: Sembrerà un'ovvietà, per tanti anni sono stati una delle pecche del vecchio stadio, invece qui vedo che posti pavimenti, ma non solo.
1: Abbiamo realizzato tutti i pavimenti sia della gradinata est e sia dei locali della Curva Nord. E stiamo per realizzare i massetti autolivellanti in tribuna ovest, mentre le opere murarie si stanno completando anche in curva sud. Quindi pavimenti e rivestimenti, oltre chiaramente gli impianti già funzionanti, c'è da realizzare qualche piccolo dettaglio in alcune canaline di scolo per la pulizia dei locali. Si sta andando avanti.
0: Vi assicuro che la struttura, anche insomma, in questo segmento dello stadio, è abbastanza ampia.
1: Chiaramente mancano le porte, saranno l'ultima lavorazione prima di chiudere direttamente il locale.

0: Abbiamo qui Renato Gatta, tecnico. Renato, alle spalle si lavora.
1: Sì, si lavora sempre, incessantemente, e comunque stiamo portando avanti dei traguardi importanti. Stiamo chiudendo, come già hai detto, la ex tribuna est con la curva nord. E nella giornata di oggi, nella prima mattinata di domani, si potrà già vedere e ammirare la chiusura, quella che avverrà poi continuando verso il settore della tribuna ovest, dove già abbiamo tirato su i plinti per il sostegno delle travi tralicciate.
0: Quindi chiuso lì, chiuso da quest'altra parte, sì. Verrà tutto chiuso ovviamente.
1: Verrà tutto chiuso.
0: L'ultima posa invece credo sia quella direttamente.
1: Si seguirà poi in fase antiorario verso il raccordo sud-ovest.
0: Per intenderci, tra tribuna ovest
1: e curva sud.
0: L'ultimo poi sarà
1: l'ultimo,
0: curva sud e gradinato.
1: Sì.
0: Proprio qui saranno posizionati poi i maxi schermi, quindi in questi raccordi, quello che lega curva e gradinata e quello che lega curva sud e gradinata.
1: Curva sud con la gradinata est.
0: Saranno quindi posizionati qui due maxi schermi.
1: Non per questo hanno una geometria diversa dai raccordi sulla tribuna ovest.

0: siamo spostati, siamo arrivati in un'altra area simbolo, significativa di questa nuova struttura che sta vedendo la luce. Siamo in quella che sarà l'area hospitality, che proprio in questi giorni sta prendendo vita in maniera consistente, direi.
1: Sì, è stata completata tutta la struttura metallica dell'area hospitality, chiaramente verranno aggiunte le coperture in pannelli isolanti e cominceremo già da domani a creare le murature della parte esterna verso la tribuna ovest dei servizi. Quindi rimarrà poi l'area libera, che sarà delimitata frontalmente nel campo con una vetrata belvedere.
0: Di qua si potrà sorseggiare un qualsiasi drink, di là a vetro si potrà gustare invece lo spettacolo del campo.
1: Lo spettacolo dipende anche chiaramente
0: dalla partita. Chiaramente ci auguriamo che possa essere uno spettacolo, noi facciamo del nostro, dice Giacomo. Certo. Quindi di qua la visuale sarà poi questa, che vi mostreremo dalle nostre immagini, a strapiombo praticamente sul campo, senza che si noti che sotto ci sono dei gradoni, perché noi...
1: No, da qui non si vede tutto quello che sta sotto, si vede esattamente il prato verde di gioco.

0: idealmente attraversato la vetrata che delimita l'area hospitality, e questa è una sorta di passeggiata, possiamo definirla così?
1: Sì, diciamo che questo è il corridoio per l'accesso ai gradoni che accedono nella zona VIP.
0: Ok, si potrà sostare qua?
1: Si potrà sostare.
0: Quindi comunque vedere la partita senza danneggiare chi ha pagato il biglietto e chi sta guardando la partita dalla vetrata, però qui si potrà sostare e guardare.
1: Sì.
0: Quindi all'aperto, area hospitality all'aperto in questo caso.
1: Esatto.

0: Siamo praticamente sotto il settore ospiti, il settore di Curva Sud, destinato agli ospiti. Facciamo una chiacchiera con il geometra relativamente a quello che è il cantiere nel suo complesso e nelle sue complessità, perché tutti guardiamo quello che c'è all'interno di quello che sarà il rettangolo, certo, di gioco, ma poi c'è un cantiere anche fuori.
1: Tutto quello che viene agli occhi, quindi il colore del prato, i sedili, tutto quello che è colorato e avviene all'interno del campo di gioco, è pochissimo per tutto quello che è stato realizzato e viene ancora realizzato come impianti. Parliamo degli impianti elettrici, impianti idrici, antincendio e di climatizzazione. Io li chiamo i lavori che non si vedono, quindi c'è tanto tanto di quel lavoro che è stato realizzato e ancora stiamo

0: Stati nel nostro viaggio all'interno del cantiere dello Jacobone, esattamente nel settore di gradinata. Quella che stiamo percorrendo adesso è una delle massime espressioni di pluralità che esprime questo stadio.
1: Sì, questa è una delle cinque rampe per diversamente abili realizzato con la pendenza a norma e anche molto comode per l'accesso al corsello del primo anello. Ce ne sono quattro che sono perfettamente specchiate e poi un'altra nel settore ospiti che è un po' diversa per un discorso di accoppiamento tra l'ingresso della rampa per diversamente abili e le scalinate per il resto del pubblico.
0: In questo modo noi consentiremo a chiunque si trovi in una situazione di impossibilità definitiva o anche temporanea di poter accedere direttamente al rettangolo di gioco
1: ai posti, certo.
0: Quindi accedere, questo sarà praticamente l'ingresso del settore di gradinata.
1: E questo è il posto dedicato.
0: Perché c'è un'area dedicata?
1: Un'area dedicata.
0: Per ogni settore?
1: Allora, ce ne sono due in gradinata est, due in tribuna ovest, una in settore ospiti. E poi ce ne sarà un'altra per l'ingresso da via Lago Maggiore per l'accesso dai tornelli dello stadio.
0: Struttura prima aveva un solo ascensore, quello nel settore di tribuna.
1: Sì.
0: Adesso
1: ce ne sono due. Uno esclusivo per la zona hospitality e media e l'altra per la sala stampa e a metà per l'accesso nell'area bar e servizi.
0: Noi in questi giorni abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo guardato, c'eravamo anche a osservare la posa dei primi sediolini. Adesso mi porti a vedere i sediolini?
1: Va bene.

0: Abbiamo raggiunto l'anello superiore della gradinata est. Fammela chiamare gradinata, giusto per mantenere, insomma, per
1: vorremmo che iniziassimo a chiamarla tribuna est.
0: Lo so, però per noi è di una complicata incredibile, quindi tribuna est. Per chi chiama da fuori Taranto, gradinata per noi. Siamo nella zona nella quale sono già stati fissati i primi sediolini.
1: Sì, assolutamente sì. Possiamo notare l'effetto cromatico che riecheggia o richiama i colori rosso-blu della nostra città.
0: A sfumare, cioè c'è questo posizionamento.
1: A scacchiera, diciamo, a scacchiera. Più che altro è un effetto ottico.
0: Ok.
1: Che risalta alla luce di chi guarda,
0: sì,
1: dà quel
0: modo,
1: senso di riempimento più che altro.
0: È il modo in cui sono stati posizionati i sediolini a Napoli, piuttosto che negli altri stadi,
1: delle,
0: magari c'è
1: sì,
0: una tonalità più forte e l'altra che parte dal basso e va...
1: Non c'è una logica, effettivamente non c'è una logica, è solo un effetto illusivo, chiamiamolo
0: okay.
1: Così, illusivo, come è accaduto anche nello stadio, nell'arena di Udine.
0: Udine, alla Dacia Arena.
1: Sì, nella Dacia Arena, dove ci sono 8 colori che danno questo impatto importante. Qui abbiamo o hanno voluto rimanere nella, diciamo, nel bicolore,
0: sì,
1: nel rosso-blu.
0: I colori sono diversi da quelli che vedemmo qualche mese fa.
1: È un rosso più acceso che è quello tradizionale del Taranto, come
0: sì,
1: lo stesso d'altro canto quello blu. C'è stata una ricerca, diciamo un'analisi di mercato per poterci avvicinare alla realtà di cui oggi siamo qui ad appurare la bellezza.
0: E che vi garantisco in questo momento, visto di qua ma visto anche dall'altra parte, ha un effetto molto piacevole a livello visivo.

0: Vogliamo allora vederlo completato in tutta la sua interezza. Qui nell'anello superiore non ci sarà nessuna scritta, non verrà composta
1: no,
0: nessuna scritta.
1: No,
0: vero?
1: No, ci sarà solo questo effetto cromatico altalenante, diciamo, mentre nell'anello inferiore, per tutta la lunghezza, ci sarà la scritta Taranto.
0: Soltanto nel settore
1: soltanto
0: di gradinata?
1: Nella tribuna est.
0: Settore di tribuna ovest, invece,
1: no.
0: stesso gioco di colori.
1: Di colori.
0: Nessuna scritta composta.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Mi devi far vedere però sopra, perché mi devi portare sopra perché vedo delle zone che sono interdette.
1: Sì.
0: E che resteranno così?
1: Resteranno interdette per, diciamo, una forma di sicurezza e comunque progettuale.
0: Sì.
1: Nasce così e verrà chiusa.
0: Che però non intaccano quella che è la capienza dello stadio?
1: No, la capienza no, perché rimarrà nei 20.050 posti.
0: Ok, però vorrei far capire alla gente perché resteranno interdette quelle zone.
1: Certo, assolutamente sì.

0: Una delle polemiche, Geometra, che è montata in questi giorni riguarda proprio quest'area qui dove ci troviamo, ovvero questi 5 gradoni che non faranno più parte del corpo stadio, che non saranno più utilizzabili, ma che, come dicevamo prima, non influiranno su quella che è la capienza di oltre 20.000 posti di questo stadio. Però spiegami un attimo la ratio, cosa succede? Qui mi pare di capire che verrà chiuso.
1: Allora, questa parte non verrà utilizzata perché non è agibile, in quanto la struttura metallica nuova costruita è bassa, quindi non permette il sollevamento dalla seduta
0: per salvaguardare l'incolumità fisica di chi si andrebbe a sedere lì.
1: In caso di esultanza
0: si sarebbero delle ripercussioni.
1: E chiaramente verrà sistemata e pulita, però non utilizzata, quindi verrà realizzato su questo primo gradone.
0: Sì. Qua praticamente.
1: Esatto, una pannellatura con pannelli coibentati di color neutro, alta 2 metri.
0: Cioè che coprirà praticamente...
1: Coprirà totalmente la vista di questa parte non utilizzata.
0: 1, 2, 3, 4 e mezzo, perché poi lì c'è la camminata.
1: Il vecchio corridoio, sì.
0: Ok, quindi 4 e mezzo sono 5, volevo esagerare.
1: Scelta progettuale, non una scelta aziendale, quindi.
0: Certo, no, è chiaro, assolutamente. Però diciamo non va a intaccare quella che è la capienza dello stadio. Beh, effettivamente diciamo lo spazio è molto risicato, quindi ci sarebbe stato rischio per chiunque avrebbe avuto l'opportunità di guardare la partita da questa postazione. E di qua invece guardiamo quella che è la visuale della gradinata e lo stadio che inizia a prendere forma più delle altre volte. E là c'è l'altra struttura che riguarda i Giochi del Mediterraneo, che di qua è visibile, che è il Palaricciardi. È un quartiere che sta cambiando.
1: E lo guardiamo crescere anche noi da qui.
0: È un quartiere che sta cambiando pelle.
1: Sì, è tutta una zona di Taranto che cambia aspetto con queste nuove costruzioni.

0: Sempre in quell'ottica relativa ai lavori che non si vedono, perché esterni al rettangolo di gioco, alle nostre spalle c'è un escavatore che sta facendo che?
1: Sta chiudendo lo scavo che abbiamo realizzato settimana scorsa della vasca per raccogliere le acque meteoriche che proverranno dalla parte alta della copertura, quindi tramite delle tubazioni che scenderanno in caduta e saranno dirottate in una canalina che sarà costruita sulla strada, che raccoglierà le acque piovane esterne e tutte convogliate questo è l'impianto numero uno dietro la tribuna ovest, e un altro sarà piazzato dietro la curva sud, quindi per smaltire e recuperare le acque per l'irrigazione.
0: Ah, quindi l'acqua viene in parte smaltita, in parte recuperata per l'irrigazione del rettangolo di gioco?
1: È chiaro che poi, se ci dovesse essere una

0: una pioggia che non finisce mai,
1: tipo quella di questi mesi,
0: che hanno dato molto fastidio. Ci sarà una tubazione che porterà nel troppo pieno nella fogna bianca esistente della cittadinanza tarantina.

0: esattamente sotto i gradoni della tribuna est.
1: Sì.
0: Faccio fatica però. Però ricordo, sì, qua ci sarà un bancone.
1: Sì.
0: Che delimiterà uno dei due bar, delle due aree ristoro, di questo settore qua.
1: Precisamente sì, questo diciamo chiamiamolo numero uno, più avanti verso la sud avremo l'altro. Lo stesso dicasi per la curva nord, dove ce ne avremo uno, stesso curva sud e due sulla tribuna ovest.
0: Quindi due, fammi parlare com'è, due in gradinata, due in tribuna,
1: uno sud
0: e uno nord,
1: sì.
0: Escluso però quello che è il servizio relativo all'area hospitality.
1: Assolutamente sì.
0: E quello è un servizio a parte?
1: Quello è un servizio a parte per diciamo la tribuna VIP.

0: Concluso il nostro tour tra spalti e cantiere vero e proprio, mi avete portato qua di nuovo quello che è il posto principe, il teatro vero e proprio, quello che sarà poi il rettangolo di gioco. Qui di pronto non c'è niente, però mi avete promesso che qualcosa ve la fate vedere dopo.
1: Certo.
0: Ho qualche curiosità. Terreno in erba naturale.
1: Ci sarà il prato in erba naturale.
0: Chiaro?
1: Chiarissimo.
0: L'ultima volta mi avevi sottolineato come a lavorare in questo segmento dello stadio potesse essere un'azienda del territorio, ve lo confermi?
1: L'azienda del territorio della provincia di Taranto, esattamente di Ginosa, è la Plantec.
0: Che si è occupata della realizzazione, si sta occupando della realizzazione del prato.
1: Della cura da un bel po' di mesi del prato che è lì nelle sue aree
0: di
1: proprietà dell'azienda, che verrà chiaramente tagliata e consegnata in big roll.
0: Chiaro, che poi saranno
1: sul posto,
0: srotolati.
1: Srotolati e curati durante il periodo di attesa dell'inaugurazione.
0: La posa invece sarà dopo?
1: La posa invece è sempre un'azienda pugliese, è la Green Sport della provincia di Lecce.
0: Per questo non può che farci piacere, perché le aziende del territorio sono presenti anche in questo maxi cantiere. Io vi ringrazio, anzi no, costo dell'opera?
1: Questi sono dell'opera, posso parlare in termini di lavori,
0: sì?
1: Totali 45 milioni di euro.
0: Di lavori?
1: Di lavori.
0: Chiaro, consegna dell'impianto?
1: Consegna dell'impianto prevista il 20 luglio.
0: 20 luglio, quindi ce la facciamo per questi benedettissimi giochi al Mediterraneo a vedere questo con impianto?
1: Ce la facciamo e dobbiamo farcela.
0: Dobbiamo farcela.
1: Non ci sono scusanti.
0: Adesso per la sorpresa che mi avevi promesso mi porti a vedere?
1: Un po' di verde.
0: Un po' di verde, restate con noi che vi diamo questa chicca.

0: Non è un viaggio nel tempo, ci siamo spostati solo di qualche metro perché qua sotto i nostri piedi c'è il manto prova, detto bene, manto prova dello stadio Erasmo Iacovone. In soldoni, decuplicate il luogo in cui siamo per 1000 e avrete lo stadio Erasmo Iacovone tra qualche mese di là, detto bene?
1: Per 1000 no, per 900.
0: Per 900 sì.
1: Insomma, questo è il prato campione, quindi l'essenza erbosa che verrà utilizzata per il campo di gioco ed è la parte di erba che abbiamo estirpato dalla Plantec e portata qui in rotoli più piccoli, chiaramente.
0: Sì.
1: E l'abbiamo utilizzato come giardino per dare anche un'immagine di verde in questo polverone di cantiere.
0: Io non so come siete messi voi, ma qua due porte di quelle piccoline.
1: Ci stavo pensando.
0: È vero.
1: Ci stavo pensando.
0: Sì, non guasterebbero assolutamente, però bello, bello anche toccare, insomma, toccare e sentire quella che sarà l'erba che poi andrà a finire su quello stadio lì.

0: è una sensazione particolare. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, vi invitiamo a seguirci attraverso le frequenze di Studio 100 e a rimanere incollati, perché solo qui vi diamo le informazioni su quella che poi sarà la kermesse più importante che Taranto abbia mai visto sotto il punto di vista sportivo. Grazie e buon proseguo di giornata con Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.
4: Se non sai cosa

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: sì. Il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Oggi Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia lui.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui. E ora?
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao
5: mamma,
2: Luca,
5: ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro, l'altro Luca, dall'altra parte.
5: Del male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da da da da da da. One, two, three, ho!

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, 5 fermi, svolta nelle indagini sulla morte del 35enne in Città Vecchia. E poi ancora giochi del Mediterraneo 2026, il comune punta ai partenariati, spunta l'ipotesi Legends Global per la gestione degli impianti. E ancora gli stati generali del giovane cinese.

0: cinema pugliese, avvia il confronto sul futuro dei giovani nel cinema in Puglia. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Zaccari, 35 anni, originario del Mali, ucciso il 9 maggio in Città Vecchia a Taranto. Hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partecipanti pubblico-privati. L'obiettivo è individuare operatori in grado di garantire una gestione sostenibile e possibilmente integrata degli impianti. Cinema. La Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli stati generali del giovane cinema pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le indagini sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in Città Vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura a Taranto sull'omicidio di Sako Bakary, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un ventenne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bakary arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
0: E a margine della conferenza stampa di oggi in questura, queste le dichiarazioni di Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto, raccolte da Giovanna Calabrese. Sentiamo.
2: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano

0: cioè, non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito. Vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
1: Questa morte è un fallimento per la società, lo ha detto Mahmoud Idrissa, buon presidente della comunità del Mali in Italia, a margine della conferenza.

0: molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che la diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. E veniamo purtroppo a sapere sabato mattina che è stato ammazzato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine, e soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, la famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
1: Questi sono
0: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
2: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto? Cioè, hanno reagito...
0: Inizialmente io, come ho detto sul dire, che volevano uccidere uno di colori. Questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché così sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
3: E il sindaco Piero Bitetti ha espresso cordoglio per l'omicidio di Sacco Bakary. Nel comunicato il sindaco ha richiamato l'attenzione sul disagio sociale che interessa alcune aree della città, ricordando di aver già chiesto nei mesi scorsi al ministro dell'interno Piantedosi un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza, sollecitando ora una visita urgente a Taranto. Bitetti ha sottolineato la necessità di un impegno comune tra istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore per contrastare dispersione scolastica, devianza giovanile ed emarginazione, annunciando anche un confronto con il Tribunale per i minorenni. L'amministrazione comunale, ha aggiunto, sta già portando avanti interventi di inclusione sociale nella città vecchia anche attraverso i fondi del Just Transition Fund. Infine, il ringraziamento alle forze dell'ordine e a Don Emanuele Ferro per il supporto alla comunità. L'omicidio di Bakary Sacco scuote le coscienze ed indigna la comunità tarantina. Le associazioni chiamano a raccolta la società civile giovedì pomeriggio in piazza Fontana, ma c'è anche chi sui social esprime solidarietà alla Baby Gang. Il servizio è di Marina Luzzi.
4: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai 4 minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Sacco Bakary, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Sacco Bakary, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza, quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio, sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bakary Sacco a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
3: Voltiamo pagina, ma ancora cronaca. Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto dalla polizia di Stato.

0: che ha recuperato l'intera re furtiva e arrestato i due presunti responsabili. Il servizio di Dario Galitelli.
1: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto, poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera re furtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata, fermandosi in un bar. In quel breve lasso di tempo, i ignoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo, portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della re furtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.
0: E anche i controlli dei carabinieri contro i reati legati agli stupefacenti e violazioni sulla sicurezza sul lavoro, con il supporto del NIL e del NAS di Taranto. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne titolare di un locale pubblico per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, con un'ammenda di 6.000 euro. Alla terza invece denunciati i responsabili di due attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Andiamo avanti. I sindacati hanno chiesto oggi in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda Natuzzi. Dalle istituzioni è arrivato sostegno. La discussione proseguirà con una nuova audizione a cui sono attesi l'azienda ed il ministro Adolfo Urso. Vediamo il servizio di Lisa Duso.
2: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45 all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
3: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando nelle nostre regioni del sud. Lo Stato se ne deve fare carico.
0: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto, tra i nomi emersi, come riportato dal quotidiano di Puglia, c'è anche quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Sentiamo Dario Galitelli.
1: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture al termine dell'evento, il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è

0: Anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal Quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL, ad esempio, ha manifestato attenzione per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo, per il quale proseguono contatti con la federazione canoa e canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabeu o l'Ovo Arena Wembley, ma dal comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro.
1: E quasi ultimati i campi da basket 3x3 costruiti all'interno della villa Peripato in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura sorge sull'ex piscina detta degli alleati, costruita alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi abbandonata al degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3 contro 3 realizzati all'interno di Villa Peripato, inseriti tra gli interventi prioritari del primo masterplan dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore della procedura d'appalto. L'opera ha cambiato completamente il volto dell'area che in passato ospitava la cosiddetta piscina degli alleati, costruita tra il 44 e il 45 dalle truppe anglo-americane e utilizzata per alcuni anni anche per manifestazioni sportive. Per molti anni quella zona della villa comunale ha rappresentato uno dei simboli dell'abbandono cittadino. Non sono mancati nel tempo tentativi di recupero da parte delle precedenti amministrazioni, compresa la trasformazione dell'area in un giardino acquatico. Un'esperienza però durata poco a causa dell'assenza di manutenzione e della conseguente ricaduta nel degrado. La vecchia struttura è stata demolita e successivamente riempita per lasciare spazio ai nuovi campi destinati al basket, un intervento considerato strategico non solo in vista dei giochi, ma anche per la crescita di uno sport che a Taranto sta conquistando sempre più spazio tra giovani e giovanissimi, diventando una disciplina molto praticata, soprattutto negli spazi urbani e all'aperto. I nuovi campi da basket di Villa Peripato, insomma, puntano a diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva, l'aggregazione e la socialità nel cuore della città.
1: La Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via oggi gli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Vediamo il servizio. Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rappresentanza della Provincia la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani.
3: Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
4: Ed è proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttori della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire segretari di edizione. Dunque c'è veramente bisogno di tante professioni, e abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
1: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro.

0: in una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
1: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo in Puglia abbastanza importante.
0: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni. Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
2: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo che io non condivido, che è molto pietistico, cioè quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo, della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppur in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
0: E adesso la pagina sportiva.
3: Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi super welter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore al termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il Guanto d'Oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra Europei Youth e Giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Pallavolo di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026 impegnati nelle prime attività operative sul campo, tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia, presenti anche i vertici regionali della FISCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi 2 mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo.

0: Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci. Startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Buongiorno, bentrovati con Di Buon Mattino, un'ora che trascorriamo insieme in cui vi raccontiamo l'attualità, le notizie di giornata, ci sono i nostri servizi, gli approfondimenti, le interviste che ci riportano appunto a quello che accade a casa nostra, ma anche i giornali e le prime pagine nazionali per avere un'idea di quello che accade in Italia e nel mondo. Siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, canale 98 se volete seguirci in chiaro e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è il modo più veloce in modo che possiate seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico e siamo in diretta come sempre, lo ripeto, lo dico e lo ribadisco su studio100.it, il sito in cui trovate anche tutta la nostra informazione e tutto quello che vi siete persi se volete rivederlo o vederlo per la prima volta. Detto questo, ovviamente anche oggi un ampio spazio lo dedicheremo agli sviluppi della vicenda di Cronaca Nera che vi abbiamo raccontato in questi giorni e che tutta l'Italia sta guardando e raccontando anche attraverso i telegiornali nazionali e le pagine dei quotidiani nazionali. Parliamo dell'omicidio di Sako Bakary, 35enne del Mali, un efferato omicidio avvenuto ad opera di una baby gang in Piazza Fontana sabato mattina e quindi avremo un approfondimento anche sul risvolto in qualche modo psicologico che c'è dietro questi episodi di cronaca che coinvolgono minori con una psicologa della ASL di Taranto, Sabina Sabatini, ma andremo anche a riascoltare le voci di ieri dalla questura, quella della procuratrice del Tribunale dei Minori, ma anche quella del rappresentante della comunità del Mali in Italia. Ascolteremo anche le parole della deputata del PD Francesca Viggiano, che ieri è intervenuta proprio alla Camera dei Deputati per parlare di questa tristissima storia. E c'è anche un altro contenuto che chi ci segue sui social forse ha già visto in parte. Uno stralcio, un'intervista a Don Emanuele Ferro che ieri abbiamo realizzato per un momento molto toccante e significativo che ha organizzato ieri proprio in Piazza Fontana al termine del Rosario, pensato in cattedrale proprio per pregare e ricordare questo giovane ragazzo ucciso, forse per noia, forse per razzismo, sicuramente, come dicono gli inquirenti, per futili motivi. Detto questo, oggi è anche il giorno del ministro dello sport Abodi a Taranto perché da oggi in poi è davvero conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo. Da oggi sono 100 i giorni che ci separano da questo importantissimo appuntamento, uno se non forse il più importante degli ultimi decenni per il nostro territorio e quindi ne parleremo anche più tardi in finale di trasmissione col collega Domenico Palmiotti. Detto tutto ciò, iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa nazionale partendo da ansa.it. Ecco qui quello che dice in apertura: il ministero ha effettuato il test antivirus su una turista ricoverata a Messina. Il campione è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. È una donna argentina arrivata il 30 aprile in quarantena, un inglese a Milano. Salgono a 6 i casi sospetti in Italia e quindi insomma lo sapevamo, ma viene ribadito con ulteriori dettagli che questo virus è arrivato anche in Italia e questa è un po' la situazione raccontata da ANSA che subito dopo torna sulla vicenda medio orientale. La minaccia nucleare dell'Iran: se attaccati portiamo l'uranio al 90%. Che tradotto, per chi non lo sapesse, significa creiamo la bomba nucleare sostanzialmente, e quindi c'è questa minaccia da parte appunto dell'Iran. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, la prima pagina. Vediamo cosa ci racconta Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz, inflazione al 3%.

3,8% il costo della guerra per gli Stati Uniti e poi dall'altra parte il rapporto debito-PIL, quindi la nostra economia, i nostri conti non tornano e la politica parla d'altro, il pezzo è di Carlo Verdelli. Al centro virus, controlli, nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, gli esami inviati allo Spallanzani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice 10 malati accertati. Parigi non si sa se il ceppo è mutato. E ancora la molestano, il collega interviene e lo accoltellano. È successo a Prato, ma trova spazio ancora Taranto sulla prima pagina nazionale del Corriere della Sera con un pezzo. A firma di Cesare Bechis, bracciante ucciso, cercò aiuto al bar, è stato sbattuto fuori. Questi alcuni degli elementi emersi dalle indagini, appunto, che arrivano fino in prima del Corriere della Sera. Andiamo sulla Repubblica e vediamo il titolo con cui apre: la minaccia nucleare dell'Iran. Se riparte la guerra, lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro, dice. E al centro invece vedete questa foto notizia, raffica di dimissioni nel governo. Parliamo della situazione in Gran Bretagna. Starmer in bilico, ma vado avanti. E il corrispondente Antonello Guerrera racconta quello che sta accadendo. Accanto ancora il virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese e poi le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella che difende la sanità pubblica, non negoziabile, gli eroi, gli infermieri. E ancora da Repubblica ce ne andiamo sulla stampa e vediamo come aprono i colleghi del quotidiano torinese. Iran minaccia nucleare, Xi Trump prova di forza, Teheran si è attaccati uranio al 90%, il tycoon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. Oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. E poi accanto basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro front Rama, i migranti in Albania. Si torna su appunto questa vicenda del centro migranti in Albania, che da principio è stato un tema abbastanza divisivo. Si continua ad avere spazio e quindi si parla sulla prima della questione Garlasco. L'avvocato dei Poggi, accusando sempre i PM, vogliono piegare la realtà. E poi c'è una bella foto alla vigilia del compleanno. Giovanni Soldini racconta la sua storia d'amore con il mare, 60 anni sull'onda, una foto che in realtà insomma, racconta tanto di questo velista italiano che vediamo nella didascalia anche della foto. Viene definito il re delle traversate oceaniche in solitaria e che compirà appunto 60 anni il prossimo 16 maggio. Una bella intervista a firma di Fabio Pozzo sulla stampa. Ci spostiamo da qui e andiamo, anzi, prima di spostarci, chiedo scusa a Peppe Candelli, vedo che anche qui, non me ne ero accorta prima, ma lo diciamo, anche qui c'è un pezzo dedicato alla vicenda di Taranto, lo troviamo nel taglio centrale a firma di Valentina Petrini, il titolo è La caccia al nero del branco omicida e quindi anche la stampa dedica parte della sua prima pagina a questa vicenda di cronaca. Ma andiamo su Avvenire e quindi ritorniamo alla nostra scaletta consueta. Il quotidiano edito dalla CEI apre con centri a scadere. Torniamo appunto sulla vicenda dei centri per migranti a Milano, a Tirana. Il ministro degli esteri albanese: l'intesa con Roma non sarà rinnovata. Rama corregge: da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni di euro. Piantedosi a Tirana discute di migranti. E poi l'editoriale del vice direttore: il conto salato dell'incertezza, i danni lunghi della crisi economica. Al centro si parla di carcere, musica e teatro superano le sbarre, concerto alla Dozza, spettacolo a Rebibbia. C'è anche appunto un'immagine che questo spettacolo lo ritrae.

0: SIAE, anche qui trova spazio Trump in Cina tra ricerca di alleanze e la sfida Xi, e poi la norma sul fine vita in aula senza intesa per farla vivere, si parla di suicidio assistito, al voto il testo delle opposizioni, Forza Italia cerca una mediazione. Ci spostiamo ad Avvenire, andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Questo è il titolo, il caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del Foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR, Piantedosi dice slittamento del match, unica soluzione, in Albania centri migranti presto a regime. Quindi insomma un sommario che è un po' un pastone, raccoglie tanti aspetti. Calcio e sicurezza, appunto l'intervista al ministro dell'Interno in cui si parla di calcio, ma evidentemente non solo. E al centro, come vedete, c'è una fotonotizia che vede protagonista il presidente Mattarella. C'è Lazio-Inter, la coppa che vale una stagione, e quindi Mattarella è con il mister della Lazio Sarri che gli dona appunto una maglia personalizzata. Olimpico pieno, Mattarella e i tifosi, disarmate le parole. Accanto il sindaco di Roma, Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione, decisi a collaborare con governo e CONI. E anche qui trova spazio l'antivirus, in campo lo Spallanzani, la virologa Capua dice rischio quasi zero, la scienziata continua dicendo si diffonde poco, è un allarmismo inutile, 11 contagiati, il colle, non dimenticare il Covid. Andiamo ancora avanti con la nostra rassegna stampa. E andiamo su Il Giornale, con te lo sfasciaconti, questo è il titolo e il gioco di parole del giornale, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. E poi il titolo centrale, dubbi su tre casi in Italia e già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena. Al centro anche su questa prima pagina il caso Garlasco, la difesa di Sempio vive tumulato in casa. E poi pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annun per Al-Bustani, e c'è questo altro aspetto toccato dal giornale. Vediamo anche due interviste: Bagnasco alla Sapienza, oscurantismo su Ratzinger, dall'altra parte Concia che smaschera il PD, pensa ai gay solo se si vota. Ovviamente, insomma, il taglio del giornale lo conosciamo: è un taglio di indirizzo in qualche modo anche per il Fatto Quotidiano che andiamo a vedere. Avrà evidentemente fatto altre scelte. Per la prima, Giulia ha obbedito alle ragioni di Stato, temo l'Occidente più di Putin, dice, e dall'altra parte invece proprio questa storia di Saif Abukesek, flottilla, ora congresso, io in cella in Israele, in 8 a interrogarmi, quindi stessa vicenda raccontata in due modi completamente diversi per i due giornali. Al centro Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum e il nulla di fatto di Sbarra, nuova task force a Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno, CISL, coinvolti gli 8 presidenti. Ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore. Ecco quella prima del quotidiano economico in rosa, l'Unione Europea Meta paghi per i contenuti. La Corte di Giustizia dice equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense. E poi riarmo tedesco bocciato, guarda solo al passato, in massa fino all'80%, alt dei sindacati, rottura al tavolo. Chiudiamo questa rassegna stampa locale, breve pausa per noi, torniamo fra poco e cominciamo ad approfondire ancora, insomma, con altri contenuti, il tema che sta dominando ovviamente queste giornate, l'efferato omicidio di Saco Bakari in Piazza Fontana. A fra poco.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti

piatti tristi e banali, non con me in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare, o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: non mancate. Ciao!
1: Allora, ancora insieme, vi dicevamo dell'omicidio di Sacco Bacari in Piazza Fontana. Ieri conferenza stampa in questura, sono emersi ulteriori e raccapriccianti dettagli, li vediamo in questo servizio di Dario Gallitelli.
2: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto è emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura Taranto sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un 20enne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bacari arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
1: E se da una parte c'è una città che si indigna e ha previsto un presidio domani in Piazza Fontana, dall'altra ci sono ragazzi, familiari, amici di ragazzi di questa baby gang che invece attraverso i social inneggiano quasi a quello che hanno fatto, ricordiamo, uccidere una persona che andava in bici a lavoro. Vediamo questo servizio. Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai 4 minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Sacco Bacari, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Sacco Bacari, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza. Quella da

0: una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in Piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bakary Sacco a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere. E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
1: In realtà, diciamo che la violenza è sempre esistita. Probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza. Si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare. Insomma, il maggiore allarme diversa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche attraverso comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche gli adolescenti, direi che è cambiata, diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
0: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze

0: della società in cui viviamo, fronteggiarlo, non è un problema.
1: C'è una risposta e una riflessione, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che impedisce, diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato. Perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerate quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono: dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso soprattutto perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare.
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: ma questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto. No? Cioè, quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi, prima di esporre un giudizio, io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no? Passo dopo passo, dovessimo cioè, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono

0: raccolte. Che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutto, tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro. In questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo, la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine, vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.
1: Grazie davvero per essere stata con noi, alla dottoressa Sabina Sabatini. Vorrei farle tante altre domande, ma non abbiamo il tempo. Le chiederò qualche volta se le andrà di tornare, insomma, nostra ospite, perché è un tema di strettissima attualità questo. E grazie per quello che fate con tanti ragazzi, insomma, è un aiuto prezioso.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
1: Ci prendiamo una piccolissima pausa, continuiamo poi a parlare dell'omicidio di Saco Bacari con altri contributi, altre interviste. Ieri questa vicenda è arrivata anche alla Camera dei Deputati. A fra poco.

0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, allora continuiamo a parlare dell'efferato omicidio di Piazza Fontana del 9 maggio scorso, era poco più dell'alba e insomma in 5, oggi Gazzetta riporta esserci anche una sesta persona ricercata, ma ci sono stati 5 fermi, 4 minori e un maggiorenne hanno accerchiato, aggredito e poi ucciso un uomo, si chiamava Sacco Bacari, andava a lavoro in bici, era un 35enne del Mali, un omicidio aggravato, hanno spiegato gli inquirenti dai futili motivi. Continuando a parlarne, ascoltiamo quello che ha detto ieri la procuratrice del Tribunale dei Minori, Daniela Putignano, in merito a questo caso.
5: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di una esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
4: Questo è importante sottolinearlo, appunto l'ha detto la procuratrice, l'inizio delle indagini. Ieri da alcuni filmati ripresi e riportati anche dal TG1 emerge come la baby gang, prima che Bacari avesse provato ad aggredire un altro ragazzo migrante che era riuscito a scappare. Da quello che scrive invece oggi il Nuovo Quotidiano di Puglia, sembrerebbe che l'intera notte dei ragazzini fosse stata in giro tra sale, slot e pistole esibite, leggiamo, immortalate nei filmati delle telecamere di sicurezza, ovviamente poi rastrellate dalla squadra mobile, e questo appunto avvenuto prima dell'aggressione all'alba di Sacco Bacari. Ieri in questura c'era anche il presidente della comunità del Mali in Italia. A margine dell'incontro, questo è quello che ha detto, le dichiarazioni raccolte da Giovanna Calabrese.
6: E la famiglia in questo momento come sta?
7: Male, malissima. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. E veniamo purtroppo sapere sabato mattina che è stato ammassato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine, e soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, la famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
8: Qui ci sono
7: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
9: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto? Cioè, hanno reagito...
7: Inizialmente, io come ho detto sul dire che volevano uccidere uno di colori, questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
4: E, ieri c'è stato un momento molto toccante organizzato e promosso dalla cattedrale di San Cataldo, dal parroco Don Emanuele Ferro, a partire dalle 19.30 un rosario per ricordare appunto questo giovane bracciante ucciso, presieduto come vedete dalle immagini da Monsignor Ciro Miniero, un rosario pensato per la comunità della cattedrale, ma in realtà a cui hanno partecipato anche tante persone del resto della città e anche le assessore del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone e Sabina Lincesso. E, un momento toccante, dicevo, per le parole in particolare che Don Emanuele ha speso al termine di questo rosario. Ha detto: dobbiamo chiamare le cose con il proprio nome, essere amici dei nostri ragazzi coinvolti, e dico nostri con cuore ferito perché non voglio lavarmene le mani, non significa difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. E questa è solo una delle degli aspetti insomma toccati in questo discorso che ha terminato con un rimprovero alla sua comunità. Ha detto: quando muore qualcuno in un luogo pubblico, spontaneamente quel luogo diventa un sacrario, ciascuno porta un fiore sul luogo dell'omicidio, perché nessuno l'ha fatto, perché non c'è un fiore in Piazza Fontana per questa anima che non c'è più. Da qui l'idea in un corteo di portare i fiori rimasti dai festeggiamenti di San Cataldo appena conclusi proprio in Piazza Fontana, con questo corteo silenzioso che ha attraversato via Cava e le vie appunto limitrofe a Piazza Fontana per poi raggiungere proprio il luogo dell'omicidio. E vedremo appunto fra poco le parole che Don Emanuele Ferro ci ha rilasciato, delle dichiarazioni. Questo è il momento in cui appunto chi voleva era invitato a prendere questi fiori, rose gialle, rose bianche, come vedete, poi con questi fiori appunto, come spiegavo, in corteo si è arrivati fino in Piazza Fontana per questo momento, una breve preghiera. E queste sono le parole, le ascolteremo proprio fra poco, che Don Emanuele ha detto ai nostri microfoni. Vediamo.
10: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale, San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti.
4: Un senso di vergogna è il primo sentimento provato.
10: La vergogna è un sentimento di chi si sente scoperto, esprime una nudità, un'inadeguatezza, però è profondamente umano. Abbiamo bisogno di sentimenti che ci umanizzino, no? Bisogna ripartire da qualche parte. La comunità di Taranto Vecchio è una comunità piccola, ci conosciamo tutti, quindi è una cosa che ci addolora profondamente. Per questo bisogna ripartire da lì, non per questo dobbiamo mollare assolutamente, dobbiamo però la vergogna ci fa abbassare la testa, dobbiamo abbassare la testa di fronte a un uomo che è morto in quella maniera per onorare la sua memoria e perché il suo sacrificio non sia invano.
4: Abbiamo sentito tante testimonianze, tante voci di Città Vecchia in questi giorni, molti ci hanno detto quello che hai ripetuto prima in chiesa, che succedono ovunque questi fatti. Lei ha rimarcato però
10: è successo qua. Non possiamo dire, non è una consolazione, è successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più, perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti. Sono 11 anni che sto qua, è la prima volta che mi capita una cosa. Sì, episodi sporadici, veramente quelli che accadono in tutta la comunità, ma questa violenza non l'avevo mai sperimentata ed è per quello che ci ha sconvolti.
4: Avete visto insomma la partecipazione rara a questo momento, ma questa vicenda ieri è arrivata anche a Roma, alla Camera dei Deputati. Queste le parole della deputata del PD Francesca Viggiano.
11: Onorevoli colleghe e colleghi, oggi voglio ricordare in quest'Aula Saco Bakari, un lavoratore, un bracciante agricolo, un uomo fuggito dal Mali per cercare dignità e futuro e che invece in Italia ha trovato una morte atroce. Aveva 35 anni ed è stato ucciso a Taranto il 9 maggio da 5 giovani, 4 dei quali minorenni. Si stava recando al lavoro in bicicletta ed era solo, ed è morto da solo, lasciato aspirare esanime in piazza senza ricevere aiuto. Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, avrebbe chiesto aiuto in un bar, ma sarebbe stato allontanato. Ed è per questo che questa non diventa soltanto una tragedia individuale, ma è una ferita collettiva. È il segno di una frattura sociale, educativa e morale che attraversa il nostro Paese. Perché quando dei ragazzi così giovani arrivano a spezzare una vita umana con tale brutalità, una comunità intera deve interrogarsi su cosa fare affinché non accada nuovamente. Siamo stati assenti noi adulti? Ha fallito la politica? Hanno smesso di esserci ascolto, scuola, presidi, opportunità? Sono interrogativi che servono affinché la responsabilità penale non diventi comunitaria, deresponsabilizzando gli autori con il solito alibi dell'assenza delle istituzioni. Ma nessuno nasce con l'odio dentro, l'odio cresce nel vuoto, nel degrado, nella solitudine educativa, nella cultura della violenza e della disumanizzazione dell'altro. E allora noi politici dobbiamo stare attenti al linguaggio che utilizziamo, perché mentre quest'Aula discuteva e approvava il decreto sicurezza, fuori cresceva un clima in cui troppo spesso il diverso, il migrante, il fragile diventano bersagli politici e sociali. Ma la sicurezza non si costruisce alimentando paura e divisioni, si costruisce investendo nelle periferie, nella scuola, nella cultura, nello sport, negli educatori di strada, nelle politiche giovanili e si costruisce soprattutto dando l'esempio, perché la politica non deve soltanto stanziare fondi, deve assumersi la responsabilità delle parole che usa, dei messaggi che trasmette, del clima che contribuisce a creare.
4: Abbiamo ascoltato in queste parole quali possono essere gli antidoti, secondo la deputata Viggiano, a questa situazione, a partire dal fatto di cronaca, insomma, a una situazione di disagio e degrado sociale che stiamo anche guardando da vicino in questi giorni. Uno degli antidoti può essere proprio lo sport e noi ci avviciniamo a larghe falcate verso una data importantissima per la città, che è quella dell'inaugurazione celebrazione dei giochi del Mediterraneo, un appuntamento che anche simbolicamente acquista un altro significato alla luce di tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni, in particolare oggi quando ci sarà il ministro Abodi qui a Taranto. Ne parliamo con Domenico Palmiotti, collegato con noi. Ben trovato Domenico.
12: Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori.
4: Non ti sentiamo. Non so se non sento solo io dalla regia oppure forse è un problema di auricolari. Forse devi togliere gli auricolari, Domenico, non ti sentiamo.
12: Io ti sento bene.
13: Mi senti ora?
4: Sì,

0: Adesso sì, benissimo.
1: Va bene, benissimo.
0: Dunque.
1: Allora, come dicevi tu, sì, i giochi del Mediterraneo sono sicuramente una grande manifestazione di sport, però nel loro termine, giochi del Mediterraneo, questo sguardo che si apre su 26 paesi del bacino del Mediterraneo ha anche un forte significato di inclusione, di cooperazione, di pace. È un significato che più volte il ministro Abodi, che oggi sarà a Taranto, ma anche lo stesso presidente del comitato locale Massimo Ferrarese hanno richiamato, cioè appunto inclusione, pace, distensione. E sono significati importanti, valori importanti che acquisiscono, diciamo, un rilievo significativo in questo momento particolare, sia internazionale che locale. Internazionale, se consideriamo appunto i conflitti che agitano una parte del mondo, e locale alla luce di quello che è avvenuto nelle scorse ore a Taranto. Come dicevi tu, il ministro Abodi, insieme anche al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, oggi a mezzogiorno sarà a Taranto. Perché? Oggi sono esattamente 100 giorni che mancano al 21 agosto, allo start inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, che avverrà nello stadio Iacovone, rimesso a nuovo. I lavori sono in corso, come viene spessissimo documentato. A settembre dell'anno scorso, il 21 settembre, ci fu la cerimonia, l'evento a un anno dai giochi. Bene, di quest'anno abbiamo già bruciato più di 200 giorni, siamo adesso a 100 giorni e siamo veramente all'ultimissimo miglio. A che punto siamo? La costruzione degli impianti marina va avanti celermente, ci sono progressi significativi, però ci sono anche una serie di problemi da risolvere che oggi sicuramente saranno prospettati al ministro Abodi in conferenza stampa.
0: Stiamo guardando
1: Il
0: nel
1: primo è
0: frattempo
1: che
0: delle
1: non abbiamo.
0: immagini, Domenico, ti interrompo, ovviamente di repertorio che risalgono a una delle ultime visite sui cantieri dei giochi con le istituzioni appunto nazionali e locali che il nostro Peppe Candelli ha recuperato in regia appunto e stiamo guardando mentre tu parli, lo spiego ai nostri ovviamente telespettatori perché questo incontro con Abodi si farà, quindi le immagini di oggi non possiamo averle, sono evidentemente immagini che raccontano quello che è stato nelle scorse settimane, negli
1: Diciamo
0: scorsi
1: che lo
0: mesi.
1: stadio, rispetto a queste immagini che risalgono a quest'inverno, lo stadio del Nuoto è andato significativamente avanti. Ahimè, c'è stato la settimana scorsa anche un furto di cavi elettrici, però la notizia è che i cavi elettrici sono stati riacquistati e ovviamente adesso gli operai dell'impresa Ferraro li stanno già rimontando da qualche giorno. Dicevo che gli impianti vanno avanti, ma i problemi, ahimè, ci sono. Uno dei problemi che sicuramente oggi porrò anche al ministro Abodi è il terzo master plan che il commissario Ferrarese ha presentato al governo lo scorso febbraio. Questo master plan non ha chiesto nuovi soldi, ha detto al governo: io ho risparmiato come struttura commissariale alcuni milioni di euro. Il governo mi autorizzi a utilizzare prima dei collaudi 3 milioni e 400 mila euro. Che servono per che cosa? Per fare delle opere di contesto, le strade in città, alcuni interventi di sistemazione, il rifacimento della facciata di Palazzo di Città. Bene, su questo terzo master plan il governo non ha ancora dato risposta, non ha fatto sapere se lo approva o non lo approva, se sì o se no. Tant'è che il commissario, ne scrivevo qualche giorno fa sul quotidiano, che cosa ha fatto? Praticamente i soldi che sono stati risparmiati dalle economie di gara su impianti già finiti, che sono stati collaudati o in fase di collaudo, li ha assegnati allo stadio, al Pala Ricciardi e allo skate park, tre impianti della Salinella. Per fare che cosa? Questi soldi che sono stati, come dire, drenati da altri impianti, per fare le strade, per sistemare le strade attorno a questi impianti. E come lo ha fatto il commissario? Procedendo con una perizia di variante all'estensione del cantiere stadio, cioè quindi l'impresa Seli con queste nuove risorse adesso provvederà a sistemare anche le strade attorno allo stadio. Si è trovato un escamotage, però diciamo che servono necessariamente altre risorse, così come serve

0: trovare un'altra nave per l'ospitalità degli atleti. Ne abbiamo trovata una. Ne abbiamo trovata una da 3.500 posti, però ci sono attese circa 4.500-5.000 ospiti, quindi serve ancora coprire questo gap e purtroppo non abbiamo ancora la soluzione in mano, che in parte sarà raggiunta provando a dislocare gli atleti che saranno impegnati nelle loro gare, in zone fuori Taranto, tipo Francavilla Fontana, o Lecce, o Brindisi, o Conversano, provare a sistemare lì in alberghi questi atleti. E però, diciamo, un'altra nave, un'altra unità ci vuole. In questo senso, perché noi abbiamo adesso il luogo dove portare le navi, la base navale della Marina, ma abbiamo soltanto una nave su due e il tempo, come dire, sta correndo
1: Stringe,
0: abbastanza
1: come
0: veloce.
1: si suol dire.
0: È singolare purtroppo che una compagnia importante italiana come Costa Crociere, che aveva anche indicato nelle interlocuzioni con il governo la base economica su cui poi modulare la gara di appalto, cioè i 26 milioni, all'atto del dunque Costa si è fatta indietro, non ha prima ha proprio disertato la gara e poi quando si è arrivati con l'ultimissimo bando alla stretta finale, Costa di fatto ha effettuato un continuo rialzo, benché il bando per la seconda nave, la nave più piccola, fosse stato portato da 9 a 13 milioni. Costa però ha cercato di alzare l'asticella, ovviamente il discorso non
1: Non si
0: era
1: è trovato
0: proponibile,
1: l'accordo.
0: non era accettabile, quindi adesso siamo ancora alla ricerca di un'altra nave. Tra l'altro, fra i lavori da fare c'è anche quello relativo alla sistemazione della base navale della Marina, perché lì per esempio bisognerà attrezzare un piazzale per ospitare i container dei paesi che porteranno le loro attrezzature sportive. C'è
1: Certo.
0: poi da sistemare una mensa all'interno
1: Insomma,
0: della base
1: 100
0: navale della
1: giorni che
0: Marina.
1: saranno molto intensi, Domenico,
0: E
1: c'è tanto
0: certo, ci
1: ancora da
0: sono da
1: fare.
0: ci sono da climatizzare gli alloggi perché lì andranno i volontari. Dovevano servire i soldi del terzo master plan, i 3 milioni e 4, per fare questi lavori. Ovviamente, essendo un nuovo intervento, quello della Marina, il commissario non lo può fare prendendo i soldi risparmiati sugli altri impianti collaudati e spostandoli lì. Perché questa operazione, mi spiegavano, si può fare solo per gli impianti già in essere, appunto lo stadio, il Pala Ricciardi, lo skate park sono già in corso di costruzione e di avanzamento.
1: Grazie Domenico Palmiotti per il quadro, come sempre chiaro e puntuale, che ci ha fatto della situazione ad oggi. Oggi, appunto, come abbiamo detto, 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ci sarà il ministro dello Sport Abodi a Taranto per questo importante momento e poi vedremo, appunto, questi 100 giorni come andranno e dovranno condurci necessariamente ad avere tutto al meglio per poter far partire appunto questi giochi, però come ci hai detto tu ancora c'è da lavorare. Grazie ancora e buona giornata
0: Grazie a
1: e buon
0: voi,
1: lavoro.
0: buona giornata, grazie.
1: E noi chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi. Di Buon Mattino torna domani alle 7:30, il nostro TG invece alle 14. Rimanete su Studio 100 e come dico spesso, se vi siete persi qualcosa tornate sul nostro sito studio100.it per andare a vedere o rivedere. Poi ci sono i nostri canali social per essere costantemente informati. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso.

non mancate. Ciao! Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta.

perfetta, bella, morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba,
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto, e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci la nostra, il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notate i movimenti sono sempre lenti, controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1,

2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra, stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro, espiro quando fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna, sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto, altre 3 volte, 1, l'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5, e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare
le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio.

espiro a lungo, inspiro, scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo, vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro. E quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso. Poi inspiro, espiro. Lo sguardo è tra le mani. Inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su.

finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari, 5 fermi, svolta nelle indagini sulla morte del 35enne in Città Vecchia. E poi ancora giochi del Mediterraneo 2026. Il comune punta ai partenariati, spunta l'ipotesi Legends Global per la gestione degli impianti. E ancora gli stati generali del giovane cinema pugliese, al via il confronto sul futuro dei giovani nel cinema in Puglia. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: stessa passione, Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per

0: Salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in Città Vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Secondo la procura ordinaria e quella minorile, supportate dalle immagini di videosorveglianza, il gruppo avrebbe agito in branco, trasformando una lite in una violenta aggressione. Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partecipanti pubblico-privati. L'obiettivo è individuare operatori in grado di garantire una gestione sostenibile e possibilmente integrata degli impianti. Cinema. La Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via gli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Le indagini sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne originario del Mali, ucciso il 9 maggio in Città Vecchia a Taranto, hanno portato ai fermi di 5 giovani, un ventenne e 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. Il servizio è di Dario Galitelli.
1: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura a Taranto sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un ventenne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 e le 5:26 del mattino. Bacari arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
0: E a margine della conferenza stampa di oggi in questura, queste le dichiarazioni di Daniela Putignano, procuratrice del Tribunale dei Minori di Taranto, raccolte da Giovanna Calabrese. Sentiamo.
2: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità, che ha avuto quindi la risposta diciamo giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di un esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe diciamo ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
0: Questa morte è un fallimento per la società, lo ha detto Mahmoud Idrissa, buon presidente della comunità del Mali in Italia, a margine della conferenza stampa sull'omicidio del suo connazionale. Queste le dichiarazioni raccolte sempre da Giovanna Calabrese.
3: E la famiglia in questo momento come sta?
4: Male, malissimo. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Un momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per poter pregare per la nostra nazione. E veniamo purtroppo a sapere sabato mattina che è stato ammazzato, ucciso il nostro connazionale, che non merita, nessuno merita una brutta fine, ma soprattutto non ha fatto niente di male. Lui ha lasciato il Mali, in famiglia, la mamma, quando lo sento al telefono, cavolo, piange, il zio.
5: Qui ci sono
4: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
6: Presidente, come ha reagito la comunità tarantina a questo delitto? Cioè, hanno reagito...
4: Inizialmente io, come ho detto, ho sentito che volevano uccidere uno di colori. Questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
0: E il sindaco Piero Bitetti ha espresso cordoglio per l'omicidio.

0: l'omicidio di Sacco Bacari. Nel comunicato, il sindaco ha richiamato l'attenzione sul disagio sociale che interessa alcune aree della città, ricordando di aver già chiesto nei mesi scorsi al ministro dell'Interno Piantedosi un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza, sollecitando ora una visita urgente a Taranto. Bitetti ha sottolineato la necessità di un impegno comune tra istituzioni, scuola, sanità, chiesa e terzo settore per contrastare dispersione scolastica, devianza giovanile ed emarginazione, annunciando anche un confronto con il Tribunale per i minorenni. L'amministrazione comunale, ha aggiunto, sta già portando avanti interventi di inclusione sociale nella città vecchia anche attraverso i fondi del Just Transition Fund. Infine, il ringraziamento alle forze dell'ordine e a Don Emanuele Ferro per il supporto alla comunità. L'omicidio di Bacari Sacco scuote le coscienze ed indigna la comunità tarantina. Le associazioni chiamano a raccolta la società civile giovedì pomeriggio in piazza Fontana, ma c'è anche chi sui social esprime solidarietà alla Baby Gang. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Sacco Bacari, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono. Vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Sacco Bacari, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza. Quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17.30 proprio in piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio, sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bacari a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere.
0: Voltiamo pagina, ma ancora cronaca. Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto dalla Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera refurtiva e arrestato i due presunti responsabili. Il servizio è di Dario Galitelli.
2: Una breve pausa per un caffè si è trasformata in una brutta sorpresa per una coppia di turisti argentini in transito a Taranto, vittima di un furto in auto poi risolto in tempi rapidi grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, che ha recuperato l'intera refurtiva e arrestato due presunti responsabili. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiatori provenienti da Buenos Aires e diretti a Brindisi avevano lasciato per pochi minuti la propria Mercedes parcheggiata fermandosi in un bar. In quel breve lasso di tempo, ignoti hanno forzato il vano posteriore del veicolo portando via bagagli, effetti personali, 2.900 euro in contanti e un orologio del valore di circa 3.000 euro. Dopo la segnalazione al numero di emergenza, le volanti della Polizia di Stato hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo in poco tempo a rintracciare due uomini tarantini di 75 e 50 anni, trovati in possesso del denaro sottratto suddiviso in parti uguali. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare anche il resto della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari. Per i due sospettati è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. A disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati posti agli arresti domiciliari.
0: E anche i controlli dei carabinieri contro i reati legati agli stupefacenti e violazioni sulla sicurezza sul lavoro con il supporto del NIL e del NAS di Taranto. A Taranto è stato denunciato un imprenditore 43enne titolare di un locale pubblico per presunte violazioni sulla sorveglianza sanitaria dei dipendenti con un'ammenda di 6.000 euro. alla terza invece denunciati i responsabili di due attività.

0: attività commerciali per irregolarità sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di 3 lavoratori in nero su 6, disposta anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. Andiamo avanti. I sindacati hanno chiesto oggi in Parlamento l'intervento dello Stato per fermare la delocalizzazione dell'azienda Natuzzi. Dalle istituzioni è arrivato sostegno. La discussione proseguirà con una nuova audizione a cui sono attesi l'azienda ed il ministro Adolfo Urso. Vediamo il servizio di Lisa Duso.
1: Da poco conclusa in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati la audizione dei sindacati riguardante la crisi dell'impresa pugliese Natuzzi. L'azienda chiede infatti un aumento dal 45 all'80% della cassa integrazione per più di 1.700 lavoratori tra le regioni di Puglia e Basilicata, confermando però la rilocalizzazione delle attività in Romania. I sindacati hanno chiesto a gran voce un intervento deciso dello Stato perché venga invece promosso un rientro dell'attività in Italia. L'incontro è stato convocato dall'onorevole Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici alla Camera dei Deputati, che ha spiegato la posizione delle istituzioni.
2: Allora, oggi c'erano i sindacati appunto della Natuzzi che ci hanno raccontato quello che sta accadendo e che è veramente molto critico, perché nel momento in cui i sindacati mi dicono che a livello territoriale l'azienda quindi ha spostato le commesse ai terzisti e ancora maggiormente all'estero in Romania, e in contemporanea mi chiede che da 45% chiaramente la cassa integrazione passi all'80%, il loro piano è chiaro. E quindi, oltre a chiaramente ai sindacati, ho chiesto chiaramente che in audizione ci venga la proprietà e il ministro Urso, perché abbiamo il 27 questo tavolo di lavoro al ministero e vogliamo capire: c'è un piano industriale per 1.800-1.700 lavoratori e per 9.000 lavoratori dell'indotto fra la Puglia e la Basilicata? Quindi è un'altra bomba che sta scoppiando nelle nostre regioni del sud. Lo Stato se ne deve fare carico.
0: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il Comune di Taranto si prepara a pubblicare un nuovo avviso dedicato ai partenariati pubblico-privati. Intanto, tra i nomi emersi, come riportato dal quotidiano di Puglia, c'è anche quello di Legends Global, gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi e grandi eventi. Sentiamo Dario Galitelli.
3: Si entra nella fase decisiva per il futuro degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Dopo la chiusura lo scorso 21 aprile della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione delle strutture al termine dell'evento, il Comune di Taranto prepara ora un nuovo avviso pubblico dedicato ai partenariati pubblico-privati. L'obiettivo dell'amministrazione è individuare soggetti in grado di garantire una gestione efficiente e sostenibile degli impianti, possibilmente in forma integrata. A spiegarlo è il direttore generale del Comune, Marco Lesto, secondo cui la priorità resta quella di affidare a uno stesso operatore due o più strutture, creando sinergie nella gestione. Tra gli strumenti previsti c'è anche il project financing. Al momento l'unico progetto formalmente presentato riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, con la proposta avanzata dal Taranto Calcio. Il dossier è ora al vaglio degli uffici comunali, che stanno analizzando progetto, piano economico-finanziario e bozza di convenzione. Sono circa 40 le manifestazioni di interesse arrivate entro la scadenza di aprile, come riportato dal quotidiano di Puglia. Molte provengono da realtà pugliesi, ma non manca l'interesse delle federazioni sportive nazionali. La FIDAL ad esempio ha manifestato attenzione per il Pala Ricciardi e il campo scuola. Resta aperto anche il capitolo centro nautico sul Mar Piccolo, per il quale proseguono contatti con la federazione canoa e canottaggio. L'impianto seguirà però un percorso amministrativo separato, essendo inserito in area demaniale marittima collegata all'autorità portuale del Mar Ionio. Tra i nomi emersi c'è anche quello di Legends Global, quello del gruppo internazionale specializzato nella gestione di stadi, arene e grandi eventi, già attivo in strutture come il Santiago Bernabeu o l'Ovo Arena Wembley, ma dal comune precisano che al momento non esiste alcuna candidatura ufficiale. La società avrebbe soltanto richiesto documentazione preliminare per valutare un eventuale interesse futuro.
0: E quasi ultimati i campi da basket 3x3 costruiti all'interno della Villa Peripato in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026. La struttura sorge sull'ex piscina detta degli alleati, costruita alla fine della Seconda Guerra Mondiale e poi abbandonata al degrado. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Quasi terminati i nuovi campi da basket 3x3 realizzati all'interno di Villa Peripato, inseriti tra gli interventi prioritari del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo 2026.

0: La struttura è ormai ultimata, resta da completare solo il sistema di illuminazione, indispensabile per consentire lo svolgimento delle competizioni anche nelle ore serali, attraverso l'installazione dei fari già predisposti. Il programma di riqualificazione comprende anche il restyling dell'ingresso principale di Villa Peripato in Piazza Kennedy, con interventi che interesseranno anche i lampadari storici. Previsti inoltre il recupero degli ex bagni pubblici al piano terra già oggetto di demolizione, la realizzazione di un ascensore per migliorare l'accessibilità dal livello stradale e la creazione di un infopoint dedicato. Per consentire l'esecuzione dei lavori, l'area interessata, incluse le scalinate di accesso, è stata temporaneamente delimitata e chiusa al pubblico. L'investimento complessivo ammonta a circa 1 milione di euro. I lavori sono stati affidati dal commissario straordinario dei giochi, Massimo Ferrarese, al consorzio Stable Build, vincitore della procedura d'appalto. L'opera ha cambiato completamente il volto dell'area che in passato ospitava la cosiddetta piscina degli alleati, costruita tra il 44 e il 45 dalle truppe anglo-americane e utilizzata per alcuni anni anche per manifestazioni sportive. Per molti anni quella zona della villa comunale ha rappresentato uno dei simboli dell'abbandono cittadino. Non sono mancati nel tempo tentativi di recupero da parte delle precedenti amministrazioni, compresa la trasformazione dell'area in un giardino acquatico. Un'esperienza però durata poco a causa dell'assenza di manutenzione e della conseguente ricaduta nel degrado. La vecchia struttura è stata demolita e successivamente riempita per lasciare spazio ai nuovi campi destinati al basket, un intervento considerato strategico non solo in vista dei giochi, ma anche per la crescita di uno sport che a Taranto sta conquistando sempre più spazio tra giovani e giovanissimi, diventando una disciplina molto praticata, soprattutto negli spazi urbani e all'aperto. I nuovi campi da basket di Villa Peripato, insomma, puntano a diventare un punto di riferimento per l'attività sportiva, l'aggregazione e la socialità nel cuore della città.
1: La Puglia è sempre più spesso set di produzioni cinematografiche, ma ancora territorio complesso per chi vuole costruirvi il proprio futuro professionale. Al via oggi gli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, con l'obiettivo di favorire l'avvicinamento degli studenti al mondo dell'audiovisivo. Vediamo il servizio. Studenti di Taranto, Mottola e Pulsano a raccolta per conoscere da vicino l'ambiente cinematografico. Si è aperta oggi nel Salone di Rappresentanza della Provincia la prima giornata degli Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, inseriti nel progetto Giovani in Equilibrio di Province per Giovani.
2: Nel mondo del cinema, soprattutto in Puglia, quali sono le figure professionali maggiormente ricercate?
3: Ed è proprio questo il motivo per cui facciamo questi due incontri, perché ce ne sono così poche e c'è una così grande richiesta. Abbiamo bisogno di costumisti, scenografi, direttore della fotografia, registi, aiuto regia, voglio dire segretario di edizione. Dunque c'è veramente bisogno di tante professioni, e ci abbiamo bisogno di giovani che possono fare anche il ricambio generazionale.
1: Al centro dell'evento l'incontro con registi, attori e professionisti del settore, tra mestieri del cinema, racconti dal set, esperienze personali e nuove opportunità per il futuro. In una regione che, nonostante sia molto ambita dalle produzioni, è ancora oggi territorio difficile.
4: Il cinema è uno strumento di conoscenza a 360 gradi ed è uno strumento importantissimo per lo sviluppo anche del turismo nelle località, soprattutto in Puglia e soprattutto a Taranto, che ha bisogno appunto di avere un'immagine anche nuova e rinnovata. La situazione del cinema in generale in Italia e in Puglia è abbastanza critica. Veniamo da 3 anni di crisi profonda del settore e ci troviamo in una situazione di stallo in Puglia abbastanza importante.
1: Filo conduttore il cortometraggio La Coperta, diretto da Anna Piscopo, in lavorazione proprio a Taranto in questi giorni. Il cortometraggio parla appunto degli invisibili. Quanto è importante raccontare anche questo tipo di storie nel cinema italiano?
5: Ma secondo me è importante perché si fa poco, ma soprattutto si fa in un modo, diciamo, che io non condivido, che è molto pietistico. Cioè, quando si parla dei marginali lo si fa sempre in termini drammatici, no? Quindi con uno sguardo che è il nostro sguardo, lo sguardo borghese, che vede la condizione drammatica del marginale, ma spesso all'interno del mondo della vita dei marginali ci sono grandi elementi di comicità e comunque vite, seppur in un sistema diverso dal nostro, però molto più simile alle nostre di quanto noi possiamo immaginare.
1: E adesso la pagina sportiva.

0: Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per uno degli appuntamenti più attesi del pugilato italiano del 2026. Il prossimo 15 maggio il Pala Angioni Caliendo di Maddaloni in provincia di Caserta ospiterà la sfida valida per il titolo italiano vacante dei pesi superwelter tra il tarantino Francesco Magri e il casertano Francesco Aiello. L'incontro, organizzato da Promobox Italia di Mario Loreni, metterà di fronte due giovani talenti ancora imbattuti tra i professionisti, pronti a contendersi il tricolore alla termine di 10 riprese che si preannunciano intense ed equilibrate. A rappresentare Taranto sarà il 28enne Francesco Magri, portacolori della Quero Chiloiro Taranto, palestra nella quale è cresciuto sin dall'età di 11 anni. Magri arriva all'appuntamento con un record professionistico di 8 vittorie, 4 delle quali per KO e un pareggio. Da dilettante ha conquistato 3 titoli italiani, il guanto d'oro del 2017 e diverse convocazioni in maglia azzurra tra Europei Youth e Giochi del Mediterraneo. Il pugile tarantino ha svolto una preparazione intensa insieme allo staff tecnico guidato dai maestri Cataldo Quero e Francesco D'Arcangelo, sostenendo numerose sessioni di sparring con altri professionisti della Quero Chiloiro. Dall'altra parte ci sarà il 26enne Francesco Aiello, anche lui imbattuto da prof con 11 vittorie e 5 KO. Già campione italiano dilettante nel 2015, Aiello si allena oggi con la Foglia Boxing Team dopo le esperienze con l'Excelsior Box Marcianise e le Fiamme Oro. Per Magri sarà una sfida difficile, fuori casa, ma con un obiettivo chiaro: conquistare il titolo italiano e riportare il tricolore nella sua Taranto. Il Palabotia di Martina Franca ha ospitato un nuovo test event in vista dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il comitato organizzatore ha verificato la risposta tecnico-operativa della struttura concentrandosi sulla gestione dei flussi e sugli accessi riservati ad atleti tecnici e pubblico. Importante anche il coinvolgimento dei volontari di Taranto 2026 impegnati nelle prime attività operative sul campo tra procedure organizzative e assistenza agli spettatori in un contesto di gara reale. A fare da banco di prova sono stati i campionati italiani Under 13 di lotta, manifestazione che ha assegnato i titoli nazionali di categoria e portato in pedana giovani atleti provenienti da tutta Italia. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale, la delegazione del comitato organizzatore dei giochi era guidata dal direttore generale Carlo Molfetta. Per la federazione presenti tra gli altri Alessandro Saglietti, Salvatore Avanzato e Filippo Gargaglia. Presenti anche i vertici regionali della FISCAM. Puglia presente con il presidente Roberto D'Alessandro e i responsabili di settore Franco Quarto per la lotta e Nicola Rinaldi per il judo. Nei prossimi 2 mesi sono previsti altri test event per proseguire il percorso di avvicinamento a Taranto 2026.
1: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su Nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

0: nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vettore Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto

nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è, perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri, che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio, non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire, secondo me, non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di tre mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani

0: sono cresciuti, gli omogenizzati sono arrivati anche da noi.
1: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: fanno, la classe italiana.
1: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. Cioè.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio...

0: Lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse, invece c'era un tempo brutto.
1: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
0: Ah vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia e Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
0: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
1: Che sarà? L'aria?
0: Ma l'aria
1: la
0: è...
1: La pasta?
0: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince?
0: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
0: No.
1: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
0: Ah, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina?
2: Bene.
1: Io non ho fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
1: Parlavo della città.
2: La città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: All'ingenuo.
2: Siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia?
3: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Ti ha accolto con la pioggia?
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
1: c'è anche molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
4: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non è niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
6: No, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, tanto biondo.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante, penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto, un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
8: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene.

0: Molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
0: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
0: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
0: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Popija svetska, pa zvanje u papiju.

Thank you.

Hazırladılar.

di Sbaracca, Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate. Ovviamente

0: Lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino alla arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque. Comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli. Con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, come appunto, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura.

0: struttura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita.

0: L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire, nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo. Non solo dei professionisti sanitari, sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta.

0: dall'altra parte chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione

0: nella quale ci troviamo. Se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno.

0: fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile.

0: riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima. Sì,
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVue che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione. a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Vabbè,
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha

0: raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, Oh, ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso, quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti.

0: Però bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo. E questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi

0: ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1º aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intuizione di Marco, di

0: realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marchio e io, management delle vita, una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una

0: una vocazione un po' più internazionale, quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno.

0: a Milano. E ora partirà la produzione di PTF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a credere.

0: probabilmente all'1% o al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo il nostro unico canale di vendita, il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: sì, allora con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo.

0: è come se fosse un po' l'X factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se i Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Buongiorno, bentrovati con Di Buon Mattino, un'ora che trascorriamo insieme in cui vi raccontiamo l'attualità, le notizie di giornata, ci sono i nostri servizi, gli approfondimenti, le interviste che ci riportano appunto a quello che accade a casa nostra, ma anche i giornali e le prime pagine nazionali per avere un'idea di quello che accade in Italia e nel mondo. Siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100, canale 98. Se volete seguirci in chiaro e siete in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è il modo più veloce, in modo che possiate seguirci da qualsiasi dispositivo elettronico, e siamo in diretta come sempre, lo ripeto, lo dico e lo ribadisco, su studio100.it, il sito in cui trovate anche tutta la nostra informazione e tutto quello che vi siete persi se volete rivederlo o vederlo per la prima volta. Detto questo, ovviamente anche oggi un ampio spazio lo dedicheremo agli sviluppi della vicenda di Cronaca Nera che vi abbiamo raccontato in questi giorni e che tutta l'Italia sta guardando e raccontando anche attraverso i telegiornali nazionali e le pagine dei quotidiani nazionali. Parliamo dell'omicidio di Sako Bakary, 35enne del Mali, un efferato omicidio avvenuto ad opera di una baby gang in Piazza Fontana sabato mattina, e quindi avremo un approfondimento anche sul risvolto in qualche modo psicologico che c'è dietro questi episodi di cronaca che coinvolgono minori, con una psicologa della ASL di Taranto, Sabina Sabatini, ma andremo anche a riascoltare le voci di ieri dalla questura, quella della procuratrice del Tribunale dei Minori, ma anche quella del rappresentante della comunità del Mali in Italia. Ascolteremo anche le parole della deputata del PD Francesca Viggiano, che ieri è intervenuta proprio alla Camera dei Deputati per parlare di questa tristissima storia, e c'è anche un altro contenuto che chi ci segue sui social forse ha già visto in parte, in uno stralcio, un'intervista a Don Emanuele Ferro che ieri abbiamo realizzato per un momento molto toccante e significativo che ha organizzato ieri proprio in Piazza Fontana al termine del Rosario pensato in cattedrale proprio per pregare e ricordare questo giovane ragazzo ucciso, forse per noia, forse per razzismo, sicuramente, come dicono gli inquirenti, per futili motivi. Detto questo, oggi è anche il giorno del ministro dello sport Abodi a Taranto, perché da oggi in poi è davvero conto alla rovescia per i giochi del Mediterraneo. Da oggi sono 100 i giorni che ci separano da questo importantissimo appuntamento, uno se non forse il più importante degli ultimi decenni per il nostro territorio, e quindi ne parleremo anche più tardi in finale di trasmissione col collega Domenico Palmiotti. Detto tutto ciò, iniziamo come sempre la nostra rassegna stampa nazionale partendo da ANSA. ANSA.it, ecco qui quello che dice in apertura: il Ministero ha effettuato il test antivirus su una turista ricoverata a Messina, il campione è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma, è una donna argentina arrivata il 30 aprile in quarantena, un inglese a Milano, salgono a 6 i casi sospetti in Italia, e quindi insomma lo sapevamo, ma viene ribadito con ulteriori dettagli che questo virus è arrivato anche in Italia, e questa è un po' la situazione raccontata da ANSA, che subito dopo torna sulla vicenda medio orientale. La minaccia nucleare dell'Iran: se attaccati portiamo l'uranio al 90%, che tradotto per chi non lo sapesse significa creiamo la bomba nucleare sostanzialmente, e quindi c'è questa minaccia da parte appunto dell'Iran. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, la prima pagina. Vediamo cosa ci racconta Trump: da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale a Hormuz, inflazione al 3,8%, il costo della guerra per gli Stati Uniti, e poi dall'altra parte il rapporto debito-PIL, quindi la nostra economia, i nostri conti non tornano e la politica parla d'altro, il pezzo è di Carlo Verdelli. Al centro virus controlli nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, gli esami inviati allo Spallanzani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice 10 malati accertati. Parigi non si sa se il ceppo è mutato. E ancora la molestano, il collega interviene e lo accoltellano. È successo a Prato, ma trova spazio ancora Taranto sulla prima pagina nazionale del Corriere della Sera con un pezzo. A firma di Cesare Bechis, bracciante ucciso, cercò aiuto al bar, è stato sbattuto fuori. Questi alcuni degli elementi emersi dalle indagini, appunto, che arrivano fino in prima del Corriere della Sera. Andiamo sulla Repubblica e vediamo il titolo con cui apre: la minaccia nucleare dell'Iran. Se riparte la guerra, lavoreremo all'atomica. Trump vuole in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro, dice. E al centro invece vedete questa foto notizia, raffica di dimissioni nel governo. Parliamo della situazione in Gran Bretagna, Starmer in bilico, ma vado avanti. E il corrispondente Antonello Guerrera racconta quello che sta accadendo. Accanto ancora il virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese e poi le dichiarazioni del Presidente della Repubblica Mattarella, che difende la sanità pubblica, non negoziabile, gli eroi, gli infermieri. E ancora da Repubblica ce ne andiamo sulla Stampa e vediamo come aprono i colleghi del quotidiano torinese. Iran minaccia nucleare, Xi Trump prova di forza, Teheran si è attaccati, uranio al 90%, il tycoon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. Oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. E poi accanto, basta CPR italiani, Meloni irritata, dietro front Rama, i migranti in Albania. Si torna su appunto questa vicenda del centro migranti in Albania, che da principio è stato un tema abbastanza divisivo. Si continua ad avere spazio e quindi si parla sulla prima della questione Garlasco. L'avvocato dei Poggi, accusando sempre i PM, vogliono piegare la realtà. E poi c'è una bella foto alla vigilia del compleanno. Giovanni Soldini racconta la sua storia d'amore con il mare, 60 anni sull'onda, una foto che in realtà insomma racconta tanto di questo velista italiano che vediamo nella didascalia anche della foto. Viene definito il re delle traversate oceaniche in solitaria e che compirà appunto 60 anni il prossimo 16 maggio. Una bella intervista a firma di Fabio Pozzo sulla Stampa. Ci spostiamo da qui e andiamo, anzi, prima di spostarci, chiedo scusa a Peppe Candelli. Vedo che anche qui, non me ne ero accorta prima, ma lo diciamo, anche qui c'è un pezzo dedicato alla vicenda di Taranto, lo troviamo nel taglio centrale e a firma di Valentina Petrini. Il titolo è La caccia al nero del branco omicida, e quindi anche la Stampa dedica parte della sua prima pagina a questa vicenda di cronaca. Ma andiamo su Avvenire e quindi ritorniamo alla nostra scaletta consueta. Il quotidiano edito dalla CEI apre con centri a scadere. Torniamo appunto sulla vicenda dei centri per migranti a Milano, a Tirana. Il ministro degli esteri albanese: l'intesa con Roma non sarà rinnovata. Rama corregge: da Gaza gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. Si riaccende la polemica sulle strutture costate 680 milioni di euro, piante dosi a Tirana, discute di migranti. E poi l'editoriale del vice direttore: il conto salato dell'incertezza, i danni lunghi della crisi economica. Al centro si parla di carcere, musica e teatro superano le sbarre, concerto alla Dozza, spettacolo a Re Bibbia. C'è anche appunto un'immagine che questo spettacolo lo ritrae. Anche qui trova spazio Trump in Cina, tra ricerca di alleanze e la sfida a Xi. E poi la norma sul fine vita in aula, senza intesa per farla vivere. Si parla di suicidio assistito, al voto il testo delle opposizioni. Forza Italia cerca una mediazione.

Ci spostiamo ad Avvenire, andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Questo il titolo, il caos derby si poteva evitare. Domenica c'è la finale del foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR, Piantedosi dice slittamento del match, unica soluzione, in Albania centri migranti presto a regime. Quindi insomma un sommario che è un po' un pastone, raccoglie tanti aspetti. Calcio e sicurezza, appunto l'intervista al ministro dell'Interno in cui si parla di calcio, ma evidentemente non solo. E al centro, come vedete, c'è una fotonotizia che vede protagonista il presidente Mattarella, c'è Lazio Inter, la coppa che vale una stagione, e quindi Mattarella è con il mister della Lazio Sarri che gli dona appunto una maglia personalizzata. Olimpico pieno, Mattarella e i tifosi, disarmate le parole. Accanto il sindaco di Roma, Gualtieri, Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione, decisi a collaborare con governo e CONI. E anche qui trova spazio l'antivirus, in campo lo Spallanzani, la virologa Capua dice rischio quasi zero, la scienziata continua dicendo si diffonde poco, è un allarmismo inutile, 11 contagiati, il Colle, non dimenticare il Covid. Andiamo ancora avanti con la nostra rassegna stampa. E andiamo su Il Giornale, Conte lo sfascia conti, questo è il titolo e il gioco di parole del giornale, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. E poi il titolo centrale, dubbi su tre casi in Italia e già psicosi antivirus, oggi il tampone al 25enne calabrese, due turisti in isolamento e si riparla di quarantena. Al centro anche su questa prima pagina il caso Garlasco, la difesa di Sempio vive tumulato in casa. E poi pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annun per Al-Bustani. C'è questo altro aspetto toccato dal giornale, vediamo anche due interviste, Bagnasco alla sapienza, oscurantismo su Ratzinger, dall'altra parte Concia che smaschera il PD, pensa ai gay solo se si vota, ovviamente insomma il taglio del giornale lo conosciamo, è un taglio di indirizzo in qualche modo anche per il Fatto Quotidiano che andiamo a vedere, avrà evidentemente fatto altre scelte per la prima, e Giulia ha obbedito alle ragioni di Stato, temo l'Occidente più di Putin, dice, e dall'altra parte invece proprio questa storia di Saif Abukesek, flottilla, ora congresso, io in cella in Israele, in otto a interrogarmi, quindi stessa vicenda raccontata in due modi completamente diversi per i due giornali. Al centro Meloni scopre il Sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum e il nulla di fatto sbarra, nuova tax force a Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno, CISL coinvolti gli otto presidenti. Ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore, ecco quella prima del quotidiano economico in rosa, l'Unione Europea Meta paghi per i contenuti. La Corte di Giustizia dice equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense. E poi riarmo tedesco bocciato, guarda solo al passato, in un rapporto questo dato, c'è anche una foto appunto che si richiama all'argomento, aliquote IRPEF e assegno unico vincono la corsa all'inflazione, e poi si parla anche di banche italiane da record per le prime 5, profitti da 7,5 miliardi. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora rosa quindi, Coppa Mia, il titolo, ore 21, la finale di Lazio-Inter all'Olimpico Nerazzurri per il doblete, quindi per la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, insomma un neologismo dopo il triplete di Mourinho, anche il doblete, appunto il conseguimento del doppio titolo, e vedremo se accadrà, diceva
dicevamo, all'Olimpico Nerazzurri per il doblete, la decima Coppa Italia, Thuram c'è, Sarri può

dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia. Dall'altra parte invece di Milano, unità di crisi, ora la qualificazione e poi la rivoluzione di essere la pista d'amico. E si parla ancora una volta anche di Sinner e di tennis, terra nostra, 2 ai quarti, Jannik supera Pellegrini, impresa di Luciano, eliminato Zverev. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, c'è il meteo e poi torniamo insieme con i giornali locali.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. L'aria più fresca proveniente da nord-ovest è riuscita a entrare nel bacino centrale del Mediterraneo e ha portato quel cambiamento del tempo del quale avevamo già parlato nei giorni scorsi. Pertanto anche le nubi hanno fatto la loro comparsa nelle zone dell'Italia centro-meridionale e ci terranno compagnia per tutta la giornata di oggi, con un aumento della possibilità di precipitazioni localmente anche a carattere temporalesco, specialmente nelle ore centrali della giornata. Il vento però, pur essendo disposto dai quadranti nord-occidentali, non sarà di particolare intensità e questo in un certo senso favorirà veramente la formazione dei nubi torreggianti, che pertanto potranno stazionare sugli stessi posti per un po' di tempo in più, in quanto non spinte da dei venti particolarmente significativi. Traduciamo tutto questo allora in una previsione. Ecco, vedete la cartina prevista per la giornata di oggi. Il cielo si manterrà nuvoloso, localmente anche molto nuvoloso in alcuni momenti del giorno, con la possibilità di piogge sparse che potranno risultare anche a carattere di rovescio, di temporale, specialmente nelle zone interne e nelle ore centrali della giornata. Il del vento abbiamo già detto, diventa nord-occidentale, debole, pertanto il mare non risulterà particolarmente mosso e le temperature, mentre le minime non subiranno grosse variazioni, incominciano a scendere naturalmente le temperature massime, complice anche la estesa copertura nuvolosa che potremmo trovare in molte zone delle nostre parti. Per quanto riguarda invece la giornata successiva, quella di giovedì, ecco la tendenza, vedete, cambia poco, qualcosa di meglio certamente rispetto a mercoledì, nel senso che questa cartina andrebbe vista in due momenti diversi: la mattina con un cielo tutto sommato parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni, il pomeriggio invece con la possibilità di formazione di nubi torreggianti, di nubi cumuliformi nelle aree interne associate a brevi rovesci o temporali che localmente potranno anche sconfinare verso le aree costiere. Continua anche se lentamente la discesa della temperatura massima, vedete, supererà di poco i 20 gradi, mentre nei giorni passati abbiamo avuto punte di 25-26 gradi, quindi la diminuzione sarà comunque avvertita. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questo appuntamento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Eccoci ancora insieme, allora proseguiamo la nostra carrellata tra agenzie e giornali, ma lo facciamo con un occhio di riguardo ai giornali locali e appunto l'agenzia di stampa ANSA Puglia. Allora partiamo da questa notizia: imputata vince borsa di studio al Policlinico di Bari, De Caro chiede di annullarla, Carmelo Russo è accusata di scambio elettorale politico mafioso. E poi di spalla, bancarotta fraudolenta, sequestrate quote alla società di Matarrese, i Jeep dicono sono stati danneggiati i creditori. Ancora di spalla vedete Media, Simes valuta di comprare l'Italia, Mermec per circa un miliardo. C'è poi questa notizia, bimbo con due papà e una mamma, in Puglia il primo caso di riconoscimento, l'Arcigay dice è la prima volta appunto in Italia. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Mandato via dal bar dove si era rifugiato, Maliano ucciso, il mistero del movente, i ragazzini fermati, non contestato per ora l'odio razziale, provengono tutti da famiglie disagiate, accanto il parroco provo vergogna e il sindaco Bitetti chiama Piantedosi, è urgente che decida di venire in città e dice appunto.

0: Appunto, il sindaco ha detto il sindaco ieri. E c'è poi un editoriale, lavorare senza lasciare traccia, da Saco agli operai dell'Ilva, lo trovate di spalla e a firma di Sergio Talamo. Al centro, sequestri accuse ai Matarrese, bancarotta fraudolenta, richiesta d'arresto per l'ex deputato Salvatore e lo zio Amato, IPM 7 milioni di imposte non versate per autofinanziarsi, tra i 14 indagati l'ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è un approfondimento che racconta un po' la storia dei Matarrese, dal calcio a Punta Perotti, il tramonto di una dinastia definiti da Petruzzelli, che firma questo pezzo, i Kennedy di Puglia. Al centro Raffaele Cavalluzzi, recitare in Beautiful è come un sogno che diventa realtà. L'attore barese entra nel cast e racconta appunto di questa esperienza. Da piccolo lo guardavo con mia nonna, dice, quel mondo mi sembra lontanissimo. C'è una foto che lo ritrae con l'attrice che storicamente in Beautiful interpreta Brooke. Accanto no alla cassa all'80%, parliamo della vertenza Natuzzi stavolta, ma Natuzzi e sindacati trattano per un'intesa. Nuovo tavolo al Mimit il 19 di maggio. E infine nel taglio basso, De Caro sangue dolce annulli quel bando, Lo Russo al Policlinico, pressing formale del governatore, mi riservo ulteriori azioni. Ci spostiamo dal Corriere del Mezzogiorno, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno e vediamo appunto come apre. Ucciso un indifeso, Taranto, migrante ammazzato e caccia al sesto complice, la procuratrice Baby Gang alla ricerca di chi colpire. Appunto nelle carte emerge che ci sia appunto come ci sia una sesta persona che ancora non è stata fermata. E poi vediamo il piano degli aeroporti, promossa alla Puglia, Basile, la nostra regione è un modello, lo trovate di spalla e subito sotto Asi, veleni nella falda, sequestrate 17 aziende. Al centro bancarotta, chiesto l'arresto per Amato e Salvatore Matarrese, tra i 14 indagati anche l'ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. C'è questa inchiesta di cui ovviamente parlano tutti i giornali locali. E una notizia di cronaca, giallo a Scanzano, ritrovato senza vita un camionista scomparso, l'inchiesta per omicidio. Ma spazio anche allo sport con il barese Pellegrino che esce a testa alta con il marziano Jannik Sinner, ovviamente a Sinner il derby contro il Biscegliese. Ci spostiamo ancora dalla Gazzetta, andiamo su l'edicola, che apre con Molfetta è un disastro ambientale, inquinate le falde in zona Asi, Sigilia, 17 aziende affidate ad amministrazione giudiziaria, altre 5 sottoposte a sequestro parziale, bloccati 11 sistemi di pozzi disperdenti e 72 persone indagate. Si parla ancora dell'omicidio di Sacco Bacari, la Baby Gang ha ucciso senza motivo in 4 minuti. Spazio anche per l'ex Ilva con un nuovo allarme sicurezza e per la vicenda Natuzzi, tutto rinviato al 19 maggio. Ma c'è un'altra notizia che riguarda un altro bracciante, stavolta a Foggia. Ancora una volta raccontiamo e leggiamo quello che accade da quelle parti, un bracciante che muore carbonizzato. E poi taglio basso dedicato invece alla cultura con Giannelli che parla di Caino, la storia di Caino e Abele, dice vive ancora Caino nascosto nei legami familiari, lo racconta nel nuovo noir intitolato appunto Processo a Caino, che verrà presentato domani nella libreria Liberrima di Bari. Ma chiudiamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia. L'assassino aveva due pistole, il branco e la notte per uccidere. E la procuratrice che dice il titolare del bar non ha chiesto aiuto, ve lo abbiamo riportato anche sui nostri canali social, praticamente in diretta o quasi durante la conferenza stampa di ieri, queste parole fortissime della procuratrice Eugenia Pontassuglia che ha ricordato come appunto questo migrante, come tanti altri, fosse qui in Italia per lavorare. fare onestamente, come insomma fosse integrato nel territorio. Tantissime persone sono qui in Italia per fare lavori che noi non facciamo più, pagando regolarmente le tasse, ucciso senza un motivo valido, per futili motivi, appunto così è stato spiegato e in più appunto la procuratrice ha sottolineato la totale indifferenza del titolare del bar che non ha chiesto aiuto, il dolore per Bacari. Andiamo avanti a vedere, insomma, cos'altro mette in prima il quotidiano. Al centro ci sono le previsioni di Siderweb e il nodo di riconversione degli impianti. Parliamo ovviamente di ex Ilva, l'Italia meno legata all'estero con ex Ilva. E poi treni, la Puglia ancora isolata, il caos all'inizio dell'estate, stop Bari, Napoli-Roma dal 10 al 30 giugno. Dall'altra parte invece è ora il primitivo sbarco in Cina, avanti tutta sui mercati esteri, da domenica 4 tappe da Shanghai. C'è un'immagine che ritrae Novella Pastorelli, presidente del consorzio di tutela del primitivo di Manduria. Infine anche qui spazio per la vertenza Natuzzi, cassa fino all'80%. Alt dei sindacati, rottura al tavolo. Chiudiamo questa rassegna stampa locale, breve pausa per noi, torniamo fra poco e cominciamo ad approfondire ancora, insomma, con altri contenuti, il tema che sta dominando ovviamente queste giornate, l'efferato omicidio di Saco Bacari in Piazza Fontana. A fra poco.
1: Diciamoci la verità. Tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Telecentro canale 98 del digitale terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Allora, ancora insieme, vi dicevamo dell'omicidio di Sacco Bacari in Piazza Fontana. Ieri conferenza stampa in questura, sono emersi ulteriori e raccapriccianti dettagli, li vediamo in questo servizio di Dario Gallitelli.
2: Un'aggressione definita brutale e immotivata è quanto è emerso nel corso della conferenza stampa tenuta in questura Taranto sull'omicidio di Sacco Bacari, 35enne, avvenuto in Piazza Fontana, in Città Vecchia. Sono 5 i giovani indagati, un 20enne, 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni. I ragazzi, secondo Daniela Putignano, procuratrice dei minori, sono tutti incensurati ma non sconosciuti alle autorità giudiziarie. I provvedimenti di fermo disposti dalla procura ordinaria e da quella minorile si basano soprattutto sulle immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza tra le 5:19 alle 5:26 del mattino. Bacari arriva in bicicletta, viene avvicinato da più ragazzi e nel giro di pochi minuti la situazione degenera, passando dal confronto all'accerchiamento fino all'aggressione. Tuttavia dalle indagini emerge infine che il gruppo avrebbe poco prima preso di mira un altro uomo straniero nella zona, elemento che per gli inquirenti rafforza l'ipotesi di una violenza non casuale ma già innescata nel tessuto notturno della Città Vecchia, fomentata forse dal clima di festa dovuto alla celebrazione del Santo Patrono. Secondo la ricostruzione, il 35enne tenta di rifugiarsi in un bar della zona ma viene raggiunto e colpito nuovamente all'esterno. È in questa fase che uno dei minorenni avrebbe estratto un coltello sferrando i fendenti, mentre gli altri avrebbero partecipato con pugni e spinte. Le indagini hanno inoltre permesso il recupero dell'arma del delitto grazie alle indicazioni fornite da uno degli indagati. Per gli inquirenti si tratta di un'azione di gruppo rapida e coordinata, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. Dalle successive analisi emerge che il gruppo avrebbe agito compatto per tutta la durata dell'azione. Dopo le coltellate, il presunto autore si allontana armato mentre gli altri si disperdono rapidamente. Intorno alle 5:26 le telecamere riprendono alcuni componenti del branco mentre trascinano il corpo della vittima per alcuni metri, lasciandolo poi sul selciato della piazza. Gli indagati, assistiti dai legali Andrea Maggio, Salvatore Maggio, Pasquale Blasi e Massimiliano Scavo, attendono ora l'udienza di convalida.
1: E se da una parte c'è una città che si indigna

0: Ha previsto un presidio domani in Piazza Fontana. Dall'altra ci sono ragazzi, familiari, amici di ragazzi di questa baby gang che invece attraverso i social inneggiano quasi a quello che hanno fatto, ricordiamo, uccidere una persona che andava in bici a lavoro. Vediamo questo servizio. Nati e cresciuti dal buio, ci siamo creati una reputazione sulle nostre spalle, c'è tempo per recuperare la vita. Il carcere non ci separa, anzi, così imparate a nuotare che qua fuori ci sono gli squali. È un ribaltamento di prospettiva che fa paura, quello che si legge in uno dei tanti messaggi di incoraggiamento ai quattro minori fermati per il brutale omicidio del 35enne del Mali Saco Bakari, insieme a Fabio Sale, unico maggiorenne del gruppo. Chi sono gli squali? Ci sarebbe da domandarsi. Le forze dell'ordine? La società civile? Quelli che ogni mattina si svegliano all'alba per guadagnarsi la giornata e finiscono morti, ammazzati in una pozza di sangue per razzismo, per ignoranza, per noia? I carnefici che diventano vittime. E vittime in qualche modo lo sono, vittime di mancate politiche di welfare, di una vita precaria, senza sogni e prospettive, di storie personali e familiari difficili, di copioni generazionali che non sembrano cambiare mai. Ma non è oggi il giorno per queste analisi. Oggi a Taranto è il giorno dell'indignazione, del dolore, della solidarietà alla famiglia di chi non c'è più. Saco Bakari, ricostruiscono gli inquirenti, non ha reagito mentre un dente gli saltava e con calci e pugni si accanivano su di lui. Il 35enne del Mali ha chiesto aiuto ad un esercente, ma gli è stato negato, rimesso in strada, agonizzante. Perciò questa non è solo la storia di una baby gang che uccide un innocente, è anche una storia di indifferenza, quella da cui una città intera prende le distanze. Il coordinamento di Libera Taranto, l'associazione Babele, Mediterranea Saving Humans Taranto e la comunità africana di Taranto e provincia promuovono un presidio a microfono aperto giovedì alle 17:30 proprio in Piazza Fontana. Taranto non può restare in silenzio. Sentiamo il bisogno di esserci, di ritrovarci come comunità, dicono gli organizzatori, di condividere il dolore, di affermare insieme un'idea diversa di città fondata sulla dignità umana, sul lavoro, sui diritti e sulla convivenza. Ed è già attiva una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Bakary Saco a sostenere le spese per riportare la sua salma in Mali, accanto ai suoi figli, quei bambini che sarebbero nati a breve e che non vedrà mai nascere né crescere. E allora continuiamo a parlare di questo argomento con un approfondimento proprio legato a quello che sta accadendo. Aumentano i casi di ragazzini violenti che compiono aggressioni fino, come in questo caso, alle estreme conseguenze. Ne parliamo con Sabina Sabatini, psicologa, psicodrammista, lavora presso il SER dell'ASL di Taranto e con lei possiamo davvero fare un focus su quella che è la situazione dei ragazzi, dei nostri ragazzi tra Taranto e provincia. Buongiorno, ben trovata, dottoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Il fenomeno nella nostra città e nella nostra provincia è allarmante, è cresciuto negli anni. Rispetto alla sua esperienza, cosa può dirci?
1: In realtà diciamo che la violenza è sempre esistita, probabilmente nell'epoca contemporanea sono cambiate le forme della violenza, si è abbassata sicuramente l'età, anche se possiamo riscontrare anche nel passato degli agiti comportamentali violenti ad opera di giovani, insomma, adolescenti. Sicuramente è cambiato l'atteggiamento verso la vita degli adolescenti che a tutt'oggi riservano uno spazio di cura particolare, insomma, il maggiore allarme si versa proprio una serie di quadri sintomatici degli adolescenti a una serie di agiti comportamentali che non sono soltanto violenti verso l'esterno, ma anche comportamenti autolesivi. Diciamo che da clinico, che mi occupo insomma da sempre anche di adolescenti, direi che è cambiata diciamo, l'aspetto sintomatico, cioè il modo di rispondere a questa fase evolutiva che sicuramente porta con sé tantissima confusione e incertezza.
0: Ma sempre di più parliamo di episodi che sfociano nell'aggressività e addirittura in una violenza gratuita che porta a casi come questo, quindi alla morte di un innocente. Secondo lei l'utilizzo massiccio dei social, stiamo vedendo anche in questi giorni che molti ragazzi inneggiano, non tutti per fortuna, magari ragazzi vicini a questi ragazzi.

0: Ragazzi che sono stati poi fermati dalle forze dell'ordine a quello che hanno fatto, cioè questa modalità, questo anche utilizzo accresce e acutizza il fenomeno, oppure dobbiamo considerarlo, insomma, ormai parte in qualche modo della società in cui viviamo, fronteggiarlo non è un problema.
1: Facciamo una risposta in prima persona, molto interessante la sua domanda, perché in realtà diciamo, giovani e adolescenti sono dei nativi digitali. Sicuramente il virtuale, il rapporto con i social, dobbiamo sicuramente noi adulti fare i conti e riflettere semmai sull'uso. Se la violenza è qualcosa che finisce, diciamo, le relazioni che sono fondate sulla parola, è chiaro che questo passaggio all'atto determina l'assenza dei legami in cui la parola, che in realtà è il corpo dei nostri pensieri, può essere ascoltata e protetta. Quindi diciamo che già nella violenza abbiamo una sorta di convincimento interiore, no? Che quel comportamento può essere avvalorato, perché in alcuni casi, laddove non troviamo un disturbo di personalità o un disturbo antisociale, viene avvalorato da una serie di idee che possono, in alcuni adolescenti addirittura, essere considerati quasi come un fenomeno che serve a preservare la propria identità. Lei ha sottolineato una cosa molto importante, cioè se già la violenza è un agito, cioè quindi quei pensieri, quella parola che non è più permessa e non ci separa dall'altro, ma viene agita attraverso la violenza perché non è possibile una mentalizzazione, una pensabilità di quello che accade, in alcuni contesti sociali può praticamente essere associata anche ad un passaggio di riconoscimento di se stessi. Cioè quello che spesso accade ai giovani adolescenti criminali che raccontano, dicono: dottoressa, ma ha guardato male, cioè lo sguardo che si fa il significativo di riconoscimento, in questo caso diventa uno sguardo persecutorio di una differenza che non può essere accolta. In questo caso soprattutto perché c'è un sistema di odio che viene alimentato dall'interno attraverso una serie di giustificazioni per cui l'eteros, la differenza, non può essere accolta e quindi deve essere annientata. Quindi l'atto violento diventa addirittura non solo un riequilibrio interiore, ma per alcuni casi molto gravi, perché sono sicura che ci saranno dei commenti che potranno considerare questo atto, che invece dovrebbe portarci tutti a riflettere, a sostare rispetto all'esperienza del vuoto e del dolore, considerare questo atto quasi come una sorta di riequilibrio sociale, in cui la stessità, l'identità, l'appartenenza sono in maniera assurda e paradossale preservate. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, si è spiegata benissimo. Volevo farle un'ultima domanda perché so che poi, insomma, devo lasciarla al suo lavoro. Spesso queste storie, sono anche storie legate a contesti familiari, difficili, copioni generazionali che, si, ripetono. Stiamo leggendo tanti commenti sui social ai nostri servizi e molte persone dicono, diciamo, partendo da questo caso, ma non necessariamente questo, insomma, in generale, quando si tratta di casi di cronaca di questo tipo, estraiamo dal contesto sociale questi ragazzi, permettiamo loro di andare altrove, di scoprire in qualche modo il mondo, cosa c'è lontano da loro, che ci possono essere delle possibilità, diverse, e forse solo così possiamo salvarli. Lei che cosa pensa dal suo punto di vista? Portandoli, diciamo, lontano dal proprio contesto, effettivamente, si possono salvare ragazzi con delle difficoltà legate anche ad un degrado, magari sociale e familiare?
1: Intanto vorrei precisare che la violenza non è per forza agita da persone che hanno un'appartenenza socio-culturale deprivata,
0: Certo,
1: anzi,
0: questo è chiaro.
1: questo è chiaro, la sua riflessione però è molto attenta. Io non lo so, sicuramente quello che vogliamo, che dobbiamo fare, siamo chiamati a fare come adulti, è cercare di sostare, di creare una riflessione rispetto a un agito che deve però provocare in tutti noi un interrogatorio, cioè che cos'è che accade, che cos'è, dov'è che viene meno la funzione di rispecchiamento, di limite, di confine che dovrebbe essere significativa a partire dal legame con l'adulto, no? Cioè quali sono i riferimenti identitari che sono venuti meno? Quindi prima di esporre un giudizio, io direi che sarebbe necessario che tutti noi, no?

0: passo dopo passo dovessi, cioè, di portare, di attivare una pensabilità, una riflessione rispetto a come accogliamo l'esperienza del vuoto, del dolore, ma anche della fallibilità, della vulnerabilità, che probabilmente in un'epoca in cui, diciamo, l'esperienza della perdita, della separazione, sono esperienze che vengono accolte. Che cos'è che possiamo attivare, no? Perché in realtà sicuramente ci troviamo in una condizione di incertezza, di confusione, in cui l'agito diventa addirittura il modo per essere visibile, da un'invisibilità dello sguardo dell'altro, da un'invisibilità familiare, oppure si ripete uno schema. Io questo non glielo so dire. Sicuramente dobbiamo riflettere tutti insieme, e tutti siamo un po' responsabili rispetto a quello che accade in generale all'interno della nostra società. Parlo degli adulti soprattutto, no? Che dovrebbero invece imparare a sostare per poter riflettere senza agire con valutazioni un po' superficiali e approssimative, no? Rispetto a questo è un fenomeno che secondo me dovrebbe chiamare tutti quanti in causa, per rivedere un po' il rapporto che abbiamo con l'altro. In questo intento il rapporto con la diversità, con l'altro in senso generale, perché credo che questo si sia agito. E questo vale in realtà per tutte le forme di violenza, non solo quelle agite dai giovani ragazzi, ma anche per quello che interrogano le donne. In fondo la separazione e la perdita è qualcosa davvero, mi ripeto, che non può essere accolto. Ma la separazione è un'esperienza fondativa. Lei ha parlato di cambiamento, di spostamento. Guardi com'è importante la parola separazione, perché se andiamo all'etimologia del termine vuol dire difendere se stessi. Allora, se lo sguardo dell'altro diventa persecutorio, se la separazione da uno schema familiare diventa preoccupante, allora separarsi, avviare processi di separazione interna possono essere l'unica occasione per poter non solo trovare se stessi, ma ricostruire delle relazioni fondate sulla parola.
1: Grazie davvero per essere stata con noi, alla dottoressa Sabina Sabatini. Vorrei farle tante altre domande, ma non abbiamo il tempo. Le chiederò qualche volta se le andrà di tornare, insomma, nostra ospite, perché è un tema di strettissima attualità questo. E grazie per quello che fate con tanti ragazzi, insomma, è un aiuto prezioso.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.
1: Ci prendiamo una piccolissima pausa, continuiamo poi a parlare dell'omicidio di Sacco Bacari con altri contributi, altre interviste. Ieri questa vicenda è arrivata anche alla Camera dei Deputati. A fra poco.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati, allora continuiamo a parlare dell'efferato omicidio di Piazza Fontana del 9 maggio scorso, era poco più dell'alba e insomma in 5, oggi Gazzetta riporta esserci anche una sesta persona ricercata, ma ci sono stati 5 fermi, 4 minori e un maggiorenne hanno accerchiato, aggredito e poi ucciso un uomo, si chiamava Sacco Bacari, andava a lavoro in bici, era un 35enne del Mali, un omicidio aggravato, hanno spiegato gli inquirenti dai futili motivi. Continuando a parlarne, ascoltiamo quello che ha detto ieri la procuratrice del Tribunale dei Minori, Daniela Putignano, in merito a questo caso.
5: Sicuramente stiamo notando la presenza di gruppi di minorenni che diciamo meritano una particolare attenzione. Posso per esempio dire che di recente ci sono stati anche atti di vandalismo che hanno riguardato una struttura della città, quindi questo fatto del quale oggi ci occupiamo è un fatto di particolare gravità che ha avuto quindi la risposta diciamo giudiziaria che ha avuto. Però in linea generale c'è un disagio giovanile che si sta manifestando anche in azioni delittuose, oltre alla dispersione scolastica endemica in questa città, che richiederà da parte dell'autorità giudiziaria minorile una, diciamo, l'elevazione del livello di attenzione. Ragazzi minorenni che alle 5 di mattina erano in giro per la città. Già solo questo dovrebbe dirci di una esercizio non adeguato della responsabilità. Io non farei un discorso di localizzazione, sarebbe diciamo ingiusto nei confronti delle varie realtà territoriali. Sicuramente c'è una condizione di sofferenza giovanile che riguarda in linea generale il territorio e che è meritevole di attenzione. La contestazione dell'aggravante presuppone l'acquisizione di circostanze fattuali che consentano, cioè non si può dire che l'aggravante razziale esista solo perché è stato aggredito, vediamo. Siamo all'inizio dell'indagine, svilupperemo tutti gli accertamenti necessari.
4: Questo è importante sottolinearlo, appunto l'ha detto la procuratrice, l'inizio delle indagini. Ieri da alcuni filmati ripresi e riportati anche dal TG1 emerge come la baby gang, prima che Bacari avesse provato ad aggredire un altro ragazzo migrante che era riuscito a scappare. E da quello che scrive invece oggi il Nuovo Quotidiano di Puglia, sembrerebbe insomma che l'intera notte dei ragazzini fosse stata in giro tra sale, slot e pistole esibite, leggiamo, immortalate nei filmati delle telecamere di sicurezza, ovviamente poi rastrellate dalla squadra mobile, e questo appunto avvenuto prima dell'aggressione all'alba di Sacco Bacari. Ieri in questura c'era anche il presidente della comunità del Mali in Italia, a margine dell'incontro. Questo è quello che ha detto, le dichiarazioni raccolte da Giovanna Calabrese.
6: E la famiglia in questo momento come sta?
7: Male, malissima. La famiglia, la comunità e l'autorità. Soprattutto un momento molto critico per la nostra patria. Il Mali attualmente sta passando un momento molto duro, molto

molto difficile. Il 25 aprile i ribelli hanno fatto attacchi in 7 posti diversi, dove è venuto anche a mancare il ministro della difesa. Il momento in cui tutti i cittadini del Mali, sia quelli che sono in Mali che a diaspora, dobbiamo essere uniti, stringere le mani per

0: Qui ci sono
1: da stamattina, c'è il zio o il cugino? Tutta la mattina fino ad ora il zio non è riuscito a dire una parola, anche il cugino. Tutti piangono perché Bakary è una persona per bene. Io non lo conosco, non posso conoscere tutti, siamo oltre 100.000, ma vedendo soltanto la foto di Bakary si vede che è una persona per bene, una persona che non è in grado neanche di ammazzare una zanzara.
2: Presidente, come reagisce la comunità tarantina a questo delitto? Cioè,
1: hanno reagito... Inizialmente io, come ho detto, su dire che volevano uccidere loro i colori. Questo poteva capitare a lei e a chiunque, perché queste sono le persone che sono senza cuore, persone che non sanno cosa vuol dire umanità.
3: Ieri c'è stato un momento molto toccante, organizzato e promosso dalla cattedrale di San Cataldo, dal parroco Don Emanuele Ferro, a partire dalle 19.30 un rosario per ricordare appunto questo giovane bracciante ucciso, presieduto, come vedete dalle immagini, da Monsignor Ciro Miniero, un rosario pensato per la comunità della cattedrale, ma in realtà a cui hanno partecipato anche tante persone del resto della città e anche le assessore del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone e Sabina Lincesso. E, un momento toccante, dicevo, per le parole in particolare che Don Emanuele ha speso al termine di questo rosario. Ha detto: dobbiamo chiamare le cose con il proprio nome, essere amici dei nostri ragazzi coinvolti, e dico nostri con cuore ferito perché non voglio lavarmene le mani, non significa difenderli dando ignominiosamente le spalle al morto per terra. E questo è solo uno degli aspetti, insomma, toccati in questo discorso, che ha terminato con un rimprovero alla sua comunità. Ha detto: quando muore qualcuno in un luogo pubblico, spontaneamente quel luogo diventa un sacrario, ciascuno porta un fiore sul luogo dell'omicidio, perché nessuno l'ha fatto, perché non c'è un fiore in Piazza Fontana per questa anima che non c'è più. Da qui l'idea in un corteo di portare i fiori rimasti dai festeggiamenti di San Cataldo appena conclusi proprio in Piazza Fontana, con questo corteo silenzioso che ha attraversato via Cava e le vie appunto limitrofe a Piazza Fontana per poi raggiungere proprio il luogo dell'omicidio. E vedremo appunto fra poco le parole che Don Emanuele Ferro ci ha rilasciato, delle dichiarazioni. Questo è il momento in cui appunto chi voleva era invitato a prendere questi fiori, rose gialle, rose bianche, come vedete, poi con questi fiori, appunto, come spiegavo, in corteo si è arrivati fino in Piazza Fontana per questo momento, una breve preghiera. E queste sono le parole, le ascolteremo proprio fra poco, che Don Emanuele ha detto ai nostri microfoni. Vediamo.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti.
3: Un senso di vergogna è il primo sentimento provato.
4: La vergogna è un sentimento di chi si sente scoperto, esprime una nudità, un'inadeguatezza, però è profondamente umano. Abbiamo bisogno di sentimenti che ci umanizzino, no? Bisogna ripartire da qualche parte. La comunità di Taranto Vecchio è una comunità piccola, ci conosciamo tutti, quindi è una cosa che ci addolora profondamente. E per questo bisogna ripartire da lì. Non per questo dobbiamo mollare assolutamente, dobbiamo però la vergogna ci fa abbassare la testa, dobbiamo abbassare la testa di fronte a un uomo che è morto in quella maniera per onorare la sua memoria e perché il suo sacrificio non sia invano.

0: Abbiamo sentito tante testimonianze, tante voci di Città Vecchia in questi giorni. Molti ci hanno detto quello che hai ripetuto prima in chiesa, che succedono ovunque questi fatti. L'hai rimarcato però
1: È
0: che.
1: successo qua. Non possiamo dire, non è una consolazione. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti. Sono 11 anni che sto qua, è la prima volta che mi capita una cosa. Sì, episodi sporadici, veramente quelli che accadono in tutta la comunità. Ma questa violenza non l'avevo mai sperimentata ed è per quello che ci ha sconvolti.
0: Avete visto insomma la partecipazione reale a questo momento, ma questa vicenda ieri è arrivata anche a Roma, alla Camera dei Deputati, queste le parole della deputata del PD Francesca Viggiano.
2: Onorevoli colleghe e colleghi, oggi voglio ricordare in quest'Aula Saco Bakari, un lavoratore, un bracciante agricolo, un uomo fuggito dal Mali per cercare dignità e futuro e che invece in Italia ha trovato una morte atroce. Aveva 35 anni ed è stato ucciso a Taranto il 9 maggio da 5 giovani, 4 dei quali minorenni. Si stava recando al lavoro in bicicletta ed era solo, ed è morto da solo. Lasciato a spirare esanime in piazza senza ricevere aiuto. Secondo le ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, avrebbe chiesto aiuto in un bar, ma sarebbe stato allontanato. Ed è per questo che questa non diventa soltanto una tragedia individuale, ma è una ferita collettiva. È il segno di una frattura sociale, educativa e morale che attraversa il nostro paese. Perché quando dei ragazzi così giovani arrivano a spezzare una vita umana con tale brutalità, una comunità intera deve interrogarsi su cosa fare affinché non accada nuovamente. Siamo stati assenti noi adulti? Ha fallito la politica? Hanno smesso di esserci ascolto, scuola, presidi, opportunità? Sono interrogativi che servono affinché la responsabilità penale non diventi comunitaria, deresponsabilizzando gli autori con il solito alibi dell'assenza delle istituzioni. Ma nessuno nasce con l'odio dentro, l'odio cresce nel vuoto, nel degrado, nella solitudine educativa, nella cultura della violenza e della disumanizzazione dell'altro. E allora noi politici dobbiamo stare attenti al linguaggio che utilizziamo, perché mentre quest'Aula discuteva e approvava il decreto sicurezza, fuori cresceva un clima in cui troppo spesso il diverso, il migrante, il fragile diventano bersagli politici e sociali. Ma la sicurezza non si costruisce alimentando paura e divisioni, si costruisce investendo nelle periferie, nella scuola, nella cultura, nello sport, negli educatori di strada, nelle politiche giovanili e si costruisce soprattutto dando l'esempio, perché la politica non deve soltanto stanziare fondi, deve assumersi la responsabilità delle parole che usa, dei messaggi che trasmette, del clima che contribuisce a creare.
0: Abbiamo ascoltato in queste parole quali possono essere gli antidoti, secondo la deputata Viggiano, a questa situazione, a partire dal fatto di cronaca, insomma, a una situazione di disagio e degrado sociale che stiamo anche guardando da vicino in questi giorni. Uno degli antidoti può essere proprio lo sport e noi ci avviciniamo a larghe falcate verso una data importantissima per la città, che è quella dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo, un appuntamento che anche simbolicamente acquista un altro significato alla luce di tutto quello che stiamo raccontando in questi giorni, in particolare oggi quando ci sarà il ministro Abodi qui a Taranto. Ne parliamo con Domenico Palmiotti, collegato con noi. Ben trovato, Domenico.
3: Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori.
0: E non ti sentiamo. Non so
3: Sì,
0: se non
3: mi
0: sento solo io
3: senti?
0: dalla regia oppure forse è un problema di auricolari. Forse devi togliere gli auricolari, Domenico, non ti sentiamo.
3: Io ti sento bene.
4: Mi senti
0: Sì,
4: ora?
0: adesso sì.
3: Va
0: Benissimo.
3: bene. Benissimo.
0: Dunque.
3: Allora, come dicevi tu, sì, i giochi del Mediterraneo
4: sono sicuramente una grande manifestazione di sport, però nel loro termine, giochi del Mediterraneo, questo sguardo che si apre su 26 paesi del bacino del Mediterraneo ha anche un forte significato di inclusione, di cooperazione, di pace, è un significato che più volte il ministro Abodi, che oggi sarà a Taranto, ma anche lo stesso presidente del comitato locale Massimo Ferrarese hanno richiamato, cioè appunto inclusione, pace, distensione. E sono significati importanti, valori importanti che acquisiscono, diciamo, un rilievo significativo in questo momento particolare, sia internazionale che locale. Internazionale, se consideriamo appunto i conflitti che agitano una parte del mondo, e locale alla luce di quello che è avvenuto nelle scorse ore a Taranto. Come dicevi tu, il ministro Abodi, insieme anche al presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, oggi a mezzogiorno sarà a Taranto. Perché? Oggi sono esattamente 100 giorni che mancano al 21 agosto, allo start inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, che avverrà nello stadio Iacovone, rimesso al nuovo. I lavori sono in corso, come viene spessissimo documentato. A settembre dell'anno scorso, il 21 settembre, ci fu la cerimonia, l'evento a un anno dai giochi. Bene, di quest'anno abbiamo già bruciato più di 200 giorni, siamo adesso a 100 giorni e siamo veramente all'ultimissimo miglio. A che punto siamo? La costruzione degli impianti marina va avanti celermente, ci sono progressi significativi, però ci sono anche una serie di problemi da risolvere che oggi sicuramente saranno prospettati al ministro Abodi in conferenza stampa.
0: Stiamo guardando nel frattempo delle immagini, Domenico ti interrompo, ovviamente sì, di repertorio che risalgono a una delle ultime visite sui cantieri dei giochi con le istituzioni appunto nazionali e locali che il nostro Peppe Candelli ha recuperato in regia appunto, e stiamo guardando mentre tu parli, lo spiego ai nostri ovviamente telespettatori, perché questo incontro con Abodi si farà, quindi le immagini di oggi non possiamo averle, sono evidentemente immagini che raccontano quello che è stato nelle scorse settimane,
4: diciamo che lo stadio, rispetto a queste immagini che risalgono a quest'inverno, lo stadio del nuoto è andato significativamente avanti. Ahimè, c'è stato la settimana scorsa anche un furto di cavi elettrici, però la notizia è che i cavi elettrici sono stati riacquistati e ovviamente adesso gli operai dell'impresa Ferraro li stanno già rimontando da qualche giorno. Dicevo che gli impianti vanno avanti, ma i problemi, ahimè, ci sono. Uno dei problemi che sicuramente oggi porrò anche al ministro Abodi è il terzo master plan che il commissario Ferrarese ha presentato al governo lo scorso febbraio. Questo master plan non ha chiesto nuovi soldi, ha detto al governo: io ho risparmiato come struttura commissariale alcuni milioni di euro. Il governo mi autorizzi a utilizzare prima dei collaudi 3.400.000 euro. Che servono per che cosa? Per fare delle opere di contesto, le strade in città, alcuni interventi di sistemazione, il rifacimento della facciata di Palazzo di Città. Bene, su questo terzo master plan il governo non ha ancora dato risposta, non ha fatto sapere se lo approva o non lo approva, se sì o se no, tant'è che il commissario, ne scrivevo qualche giorno fa sul quotidiano, che cosa ha fatto? Praticamente i soldi che sono stati risparmiati dalle economie di gara su impianti già finiti, che sono stati collaudati o in fase di collaudo, li ha assegnati allo stadio, al Pala Ricciardi e allo skate park, tre impianti della Salinella. Per fare che cosa? Questi soldi che sono stati, come dire, drenati da altri impianti, per fare le strade, per sistemare le strade attorno a questi impianti. E come lo ha fatto il commissario? Procedendo con una perizia di variante all'estensione del cantiere stadio, cioè quindi l'impresa Seli con queste nuove risorse adesso provvederà a sistemare anche le strade attorno allo stadio. Si è trovato un escamotage, però diciamo che servono necessariamente altre risorse, così come serve trovare un'altra nave per l'ospitalità degli atleti. Ne abbiamo trovata una, ne abbiamo trovata una da 3.500 posti, però sono attese circa, ci sono attesi circa 4.500-5.000 ospiti, quindi serve ancora coprire questo gap.

0: purtroppo non abbiamo ancora la soluzione in mano, che in parte sarà raggiunta provando a dislocare gli atleti che saranno impegnati nelle loro gare, in zone fuori Taranto, tipo Francavilla Fontana, o Lecce, o Brindisi, o Conversano, provare a sistemare lì in alberghi questi atleti. E però diciamo un'altra nave, un'altra unità ci vuole. In questo senso, perché noi abbiamo adesso il luogo dove portare le navi, la base navale della Marina, ma abbiamo soltanto una nave su due e il tempo, come dire, sta correndo
1: Stringe,
0: abbastanza
1: come
0: veloce.
1: si suol dire.
0: È singolare purtroppo che una compagnia importante italiana come Costa Crociere, che aveva anche indicato nelle interlocuzioni con il governo la base economica su cui poi modulare la gara di appalto, cioè i 26 milioni, all'atto del dunque Costa si è fatta indietro, non ha prima ha proprio disertato la gara e poi quando si è arrivati con l'ultimissimo bando alla stretta finale, Costa di fatto ha effettuato un continuo rialzo, benché il bando per la seconda nave, la nave più piccola, fosse stato portato da 9 a 13 milioni. Costa però ha cercato di alzare l'asticella, ovviamente il discorso non
1: Non si
0: era
1: è trovato
0: proponibile, non
1: l'accordo.
0: era accettabile, non era accettabile, quindi adesso siamo ancora alla ricerca di un'altra nave. Tra l'altro, fra i lavori da fare c'è anche quello relativo alla sistemazione della base navale della Marina, perché lì per esempio bisognerà attrezzare un piazzale per ospitare i container dei paesi che porteranno le loro attrezzature sportive. C'è
1: Certo.
0: poi da sistemare una mensa all'interno
1: Insomma,
0: della base
1: 100
0: navale della
1: giorni che
0: Marina.
1: saranno molto intensi, Domenico, c'è
0: Certo,
1: tanto ancora da fare.
0: ci sono da climatizzare gli alloggi perché lì andranno i volontari. Dovevano servire i soldi del terzo master plan, i 3 milioni e 4, per fare questi lavori. Ovviamente, essendo un nuovo intervento, quello della Marina, il commissario non lo può fare prendendo i soldi risparmiati sugli altri impianti collaudati e spostandoli lì, perché questa operazione, mi spiegavano, si può fare solo per gli impianti già in essere, appunto lo stadio, il Pala Ricciardi, lo skate park sono già in corso di costruzione e di avanzamento.
1: Grazie Domenico Palmiotti per il quadro, come sempre chiaro e puntuale, che ci ha fatto della situazione ad oggi. Oggi, appunto, come abbiamo detto, 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Ci sarà il ministro dello Sport a Bodi a Taranto per questo importante momento e poi vedremo, appunto, questi 100 giorni come andranno e dovranno condurci necessariamente ad avere tutto al meglio per poter far partire appunto questi giochi, però come ci hai detto tu ancora c'è da lavorare. Grazie ancora e buona giornata
0: Grazie a
1: e buon
0: voi, buona
1: lavoro.
0: giornata, grazie.
1: E noi chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio come sempre di essere stati con noi. Di Buon Mattino torna domani alle 7:30, il nostro TG invece alle 14. Rimanete su Studio 100 e come dico spesso, se vi siete persi qualcosa tornate sul nostro sito studio100.it per andare a vedere o rivedere. Poi ci sono i nostri canali social per essere costantemente informati. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni.

0: i casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo

0: Questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: con l'impianto di aspirazione, va? Con l'impianto di aspirazione.
1: Permesso, sì, lo so.

Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere.

Tra l'altro utilizziamo il riso Venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso Venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare e tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio, sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente, elegante.

trasparenza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo purtroppo a parlare dell'omicidio di Bakary Sakho perché proseguono le indagini. E poi verso la riqualificazione dell'ex facoltà di Scienze della Comunicazione abbiamo fatto il punto con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. E ancora presentata questa mattina in Episcopio la festa dei popoli. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oltre rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30.

30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare i fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado. Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in episcopio la festa dei popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori infatti comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne ma anche un sesto giovane la cui identità è ancora in fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Città Vecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2:30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo il gruppo si sarebbe mosso verso Piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi, abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I 4 minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori che potranno

0: potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
1: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sacco, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Fuggi dei motivi, continua a ripeterlo da ieri, la parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così, fa malissimo, ma è così.
3: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sacco Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
2: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
3: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa quelli della festa patronale, San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
3: E sempre in piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto, dicono gli organizzatori, non deve restare in silenzio.
1: E i parroci della vicaria Taranto Borgo hanno diffuso una nota sull'omicidio. Sacco Bakary è stato barbaramente ucciso in un atto di violenza segnato dal veleno del razzismo. Dobbiamo avere il coraggio di chiamare il male per nome. Quando il colore della pelle diventa un pretesto per la violenza, significa che il tessuto spirituale e civile della nostra società è gravemente ammalato. Non possiamo e non dobbiamo abituarci. Per l'onorevole Dario Iaia invece non si tratta di un caso isolato ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati. Il deputato ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura ma ha sottolineato che la sola risposta giudiziaria non basta. Servono prevenzione e repressione con più controlli ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile, oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani. Iaia propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole e associazioni, parrocchie e famiglie per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. E la coordinatrice dell'Osservatorio regionale sui neofascismi della Puglia, Antonella Morga, ha espresso sgomento e dolore per l'omicidio di Bakary Sacco. In una nota definisce il delitto un'azione ingiustificata ed ingiustificabile, sottolineando la totale disumanizzazione dell'episodio ed il possibile movente razzista. Morga richiama inoltre le parole della procuratrice di Taranto, chiedendo che la risposta non si limiti alla sola punizione dei responsabili, ma coinvolga istituzioni e comunità nel contrasto a violenza, emarginazione e degrado sociale. L'osservatorio sostiene inoltre la manifestazione del 14 maggio nel luogo dell'omicidio promosso.

proposta dalle associazioni tarantine. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa.

0: morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima, spaventata, si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
1: Voltiamo pagina. 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano. I lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente della regione De Caro e il sindaco Bitetti, un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo le interviste raccolte da Dario Galitelli.
2: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
3: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi. Vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, perché a me è stato affidato un compito dove purtroppo non posso sbagliare, nel senso che avevo al limite 10 giorni, 15 giorni, ma che chiaramente sono stati abbondantemente utilizzati dai problemi che abbiamo avuto di 50 giorni di pioggia. Insomma, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato. Siamo qui. Dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo. Anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto, le navi stiamo risolvendo in queste ore.
4: La cosa più importante è la serietà con la quale si affidano poi i servizi, diciamo così. E vedrete nelle prossime settimane, sentirete l'annuncio, così come è avvenuto per la prima nave che risponde pienamente agli standard richiesti, così avverrà per la seconda, che è molto più piccola perché è meno della metà.
5: Grazie. Ministro, ha voluto fare un ricordo anche di tutti gli scomparsi, che è una cosa molto importante per la sintonia con la città.
4: Sintonia con l'anima della città, perché sono convinto che sarà partecipato, vissuto, apprezzato, e gli accadimenti così dolorosi non passano né inosservati né ci lasciano indifferenti, e il rispetto nei confronti appunto della vita e delle persone che animano questa comunità.
5: Il nome di Bacari Sacco in particolare?
4: Ma è in particolare perché dolorosamente è l'ultimo accadimento, ma anche le morti sul luogo di lavoro rappresentano per noi un elemento da un lato di dolore e dall'altra di preoccupazione perché non succedano più.
5: Infine, 100 giorni tutti d'un fiato, però con grande ottimismo e grande convinzione.
6: Io lo dico, sono tanti anni, sono uscita per
4: 100 giorni volano e dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
7: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese. C'è una diversificazione degli impianti tra quelli ritenuti a vocazione commerciale e quelli ritenuti a vocazione e quelli ritenuti a vocazione sportiva, con una particolare attenzione alle società sportive e alle associazioni sportive che insistono sul territorio comunale. Vogliamo creare le

0: migliori condizioni affinché lo sport a Taranto diventi un modello da seguire non soltanto per il benessere ma anche come modello di sviluppo economico, perché sappiamo quanto può tornare in termini economici grazie allo sport.
1: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM CGIL dell'Industria Metalmeccanica, un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
2: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia, perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche e riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese e pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono, e dalla regione arrivando a Palazzo Chigi bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
3: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva, e più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
1: Ci spostiamo adesso nel quartiere Tamburi, l'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
4: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calolisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
5: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del Teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrato la Sovrintendenza Archivistica Regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. E la sovrintendenza

0: Archivistica regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
1: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al Comune dal Comitato Spontaneo di Residenti ed Esercenti del Centro Storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Non solo viabilità ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il Comitato Spontaneo dei Residenti e degli Esercenti del Centro Storico ha chiesto chiarimenti al Comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
3: Noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
2: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori. Con l'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il Comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
3: Possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità e quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
2: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
1: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
4: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sakho Bakary, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
5: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. tra tutti. Ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
4: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo, e all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la festa dei popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes, che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
1: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL Letture sull'Africa e dall'Africa a Grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
6: Dal Congo alla città vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
7: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
8: Il luogo oggi è ancora funestato da guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
6: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali Bakary Sakho, avvenuto nella città vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pierre Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
9: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
1: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa da Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio.
10: Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto. Si è concluso allo Spazio Porto il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un coinvolgente quiz show finale.
11: Con Afosei vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi ma renderli attivi, fornirgli tutti gli strumenti e lasciarli fare, perché probabilmente sono anche meglio delle vecchie generazioni.
10: I ragazzi si sono confrontati sui temi della prevenzione, dei rischi sul lavoro e delle norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione
1: partecipazione ed entusiasmo.
12: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano.

0: c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura, per vedere chi schiacciava prima degli altri. Avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale, con la speranza che questo seme che siamo seminato in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
1: E adesso spazio alla pagina sportiva.
2: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il Comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Pala Ricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Brilla Campi in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinte invece le altre contestazioni avanzate dalla Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati regolari dagli organi competenti.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo.

0: dell'udito. Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
1: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
4: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20.30. Futura.
5: Questo programma è offerto da...
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
13: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
15: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.

0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
1: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita. E Yuri ce ne aveva tanto oggi, aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte. E così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato.

0: gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
1: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
2: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il freno.
2: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
3: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
4: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà e gli...

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: Tentiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zido. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei Ventesimi Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei Ventesimi Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.

Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita, giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento. Noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Siamo dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Igienici spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla struttura
1: e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che
0: da
1: si apre.
0: Buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua.
1: Parte,
0: okay.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale, quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale, quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport, era proprio questo che il presidente voleva, sì, che si facesse, la cittadella dello sport, e l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: Sì, è singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda

0: riguarda il Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere, ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di, certo, questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità,
0: certo,
1: viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.
2: Sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
3: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
4: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
3: Certo.
2: Ti ricordi,
3: certo,
2: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
3: conglomerato,
2: è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
3: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
4: abbiamo
3: dicendo.
4: Abbiamo Outlander,
3: ne parleremo dopo, lo so.
4: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
3: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
4: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella

0: gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa. Essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: Certo.
1: sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
0: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo, così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
0: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
0: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full
0: Sì.
1: hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano, in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo, rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
0: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente, la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, insomma,
1: Ma
0: si allinea a quello che alle considerazioni che stavi già condividendo
1: devo
0: prima.
1: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella
0: Sì.
1: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800,
0: Poco meno, siamo intorno agli
1: poco meno
0: 880.
1: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua
0: Certo.
1: automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2
0: Sì,
1: per chilometro
0: sì.
1: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a
1: Sì.
0: Roma, come diceva Paolo. Arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a
1: Certo.
0: Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per cui è un
1: Assolutamente.
0: elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV, per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.

0: fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido sicuramente.
1: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
0: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
0: orienta.
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
0: Certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
0: Possiamo aggiungere,
1: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale
2: non
0: Renna,
2: mi sono
0: a questo
2: permesso
0: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai
2: a
1: nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
1: però tornerà la Ferrari. Cioè,
0: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
2: Possiamo aggiungere
0: insomma,
2: i mondiali rally
0: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
0: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno.

0: l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand

0: IBM e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali.

0: materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M-Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 km

kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8%, in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli.

0: Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo.
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale,

0: così d'impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da
1: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi, quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari, no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono, esatto, molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio, esatto, una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Chiaramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care

0: al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questa.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
1: E
0: quest'auto.
1: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
1: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
1: Esatto.
0: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
1: Molto
0: rilassata.
1: fluida.
0: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Esatto,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
0: Sì,
1: stiamo parlando appunto di
0: esatto.
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto
1: E poi
0: importante.
1: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di

0: relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da

0: da da da da da da da. 1, 2, 3, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
1: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
2: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.

0: Assolutamente
1: sì. Pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del Premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo Premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi di Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
10: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito. che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a

0: un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di Patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado.

0: Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in Episcopio la Festa dei Popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno, un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato alle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori infatti comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne, ma anche un sesto giovane la cui identità è ancora in fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Civitavecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2:30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo il gruppo si sarebbe mosso verso piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti, e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi, abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I 4 minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori, che potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì, e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
0: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sakho, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Fuggi dei motivi, continua a ripeterlo da ieri, la parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così, fa malissimo, ma è così.
3: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sakho Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
2: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
3: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più, perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
3: E sempre in Piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto

0: Hanno diffuso una nota sull'omicidio. Saco Bakary è stato barbaramente ucciso in un atto di violenza segnato dal veleno del razzismo. Dobbiamo avere il coraggio di chiamare il male per nome. Quando il colore della pelle diventa un pretesto per la violenza, significa che il tessuto spirituale e civile della nostra società è gravemente ammalato. Non possiamo e non dobbiamo abituarci. Per l'onorevole Dario Iaia, invece, non si tratta di un caso isolato, ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati. Il deputato ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, ma ha sottolineato che la sola risposta giudiziaria non basta. Servono prevenzione e repressione, con più controlli ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile, oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani. Iaia propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole e associazioni, parrocchie e famiglie, per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. E la coordinatrice dell'Osservatorio regionale sui neofascismi della Puglia, Antonella Morga, ha espresso sgomento e dolore per l'omicidio di Bakary Sacò. In una nota definisce il delitto un'azione ingiustificata ed ingiustificabile, sottolineando la totale disumanizzazione dell'episodio ed il possibile movente razzista. Morga richiama inoltre le parole della procuratrice di Taranto, chiedendo che la risposta non si limiti alla sola punizione dei responsabili, ma coinvolga istituzioni e comunità nel contrasto a violenza, emarginazione e degrado sociale. L'osservatorio sostiene inoltre la manifestazione del 14 maggio nel luogo dell'omicidio promossa dalle associazioni tarantine. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Arrestato un trentenne di Torricella per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella serata dell'11 maggio, dopo la denuncia della donna esasperata da continue minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito, già il 5 maggio l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima spaventata si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
0: Voltiamo pagina. 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano i lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente della regione De Caro e il sindaco Bitetti, un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo le interviste raccolte da Dario Galitelli.
2: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
3: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi. Vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, perché a me è stato affidato un compito dove purtroppo non posso sbagliare, nel senso che avevo al limite 10 giorni, 15 giorni, ma che chiaramente sono stati abbondantemente utilizzati dai problemi che abbiamo avuto di 50 giorni di pioggia. Insomma, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui. Dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo. Anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto, le navi, stiamo risolvendo in queste ore.

0: La cosa più importante è la serietà con la quale si affidano poi i servizi, diciamo così, e vedrete nelle prossime settimane, sentirete l'annuncio, così come è avvenuto per la prima nave che risponde pienamente agli standard richiesti, così avverrà per la seconda, che è molto più piccola perché è meno della metà.
1: Grazie.
2: Ministro. Ha voluto fare un ricordo anche di tutti gli scomparsi, che è una cosa molto importante per la sintonia con la città.
0: Sintonia con l'anima della città, perché sono convinto che sarà partecipato, vissuto, apprezzato, e gli accadimenti così dolorosi non passano né inosservati né ci lasciano indifferenti, e il rispetto nei confronti appunto della vita e delle persone che animano questa comunità. Ma è in particolare perché dolorosamente è l'ultimo accadimento, ma anche le morti sul luogo di lavoro rappresentano per noi un elemento da un lato di dolore e dall'altra di preoccupazione perché non succedano più.
2: Infine, 100 giorni tutti d'un fiato, però con grande ottimismo e grande convinzione.
3: Io dopo questa stata tanti anni sono uscita per
0: 100 giorni volano. E dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
4: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese. C'è una diversificazione degli impianti tra quelli ritenuti a vocazione commerciale e quelli ritenuti a vocazione e quelli ritenuti a vocazione sportiva, con una particolare attenzione alle società sportive e alle associazioni sportive che insistono sul territorio comunale. Vogliamo creare le migliori condizioni affinché lo sport a Taranto diventi un modello da seguire, non soltanto per il benessere ma anche come modello di sviluppo economico, perché sappiamo quanto può tornare in termini economici grazie allo sport.
5: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM CGL dell'Industria Metalmeccanica, un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
6: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia, perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche e riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese, e pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono, e dalla regione arrivando a Palazzo Chigi bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
7: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte, e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva. E più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
5: Ci spostiamo adesso.

0: nel quartiere Tamburi, l'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
1: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia, Mario Tafaro, fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calò Lisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
2: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del Teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrata la Soprintendenza Archivistica Regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi, non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La Soprintendenza Archivistica Regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
0: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al comune dal comitato spontaneo di residenti ed esercenti del centro storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: Non solo viabilità, ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il comitato spontaneo dei residenti e degli esercenti del centro storico ha chiesto chiarimenti al comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
4: E noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
3: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori.

0: L'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il Comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
1: Ah, possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale, che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità e quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri, e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
0: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
2: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
3: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sakho Bakary, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'Ufficio Diocesano Migrantes.
4: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. Tra tutti, ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
3: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo, è all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali, nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la Festa dei Popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'Ufficio Diocesano Migrantes, che la promuove insieme alla Caritas Diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16:30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero. Un'ora dopo il girotondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
2: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL, letture sull'Africa e dall'Africa a grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
5: Dal Congo alla Città Vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
6: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia, ma l'Italia intera, con l'omicidio di mio figlio, Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
7: Il luogo oggi è ancora funestato da

0: guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
1: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali, Bakary Sako, avvenuto nella città vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pierre Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
2: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
3: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa dal Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio.
4: Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto si è concluso allo Spazio Porto il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un coinvolgente quiz show finale.
5: Con AFOSEI vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi ma renderli attivi, fornirgli tutti gli strumenti e lasciarli fare, perché probabilmente sono anche meglio delle vecchie generazioni.
4: I ragazzi si sono confrontati sui temi della prevenzione, dei rischi sul lavoro e delle norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione ed entusiasmo.
6: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano, c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura. Per vedere chi schiacciava prima degli altri avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale. Con la speranza che questo seme che siamo seminando in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
3: E adesso spazio alla pagina sportiva.
7: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste è l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il Comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Palaricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Brilla Campi in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinta invece le altre contestazioni avanzate dalla Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati irregolari dagli organi competenti.
3: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 1958 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 1995 in occasione dei campionati mondiali.

Di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale del Göteborg che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda la finanza, infatti il paese gode qui in Svezia dell'appellativo di

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono

0: certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
0: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
0: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
0: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
0: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: la classe italiana,
0: fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.

0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Che pretese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei fidanzate, tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: Ma l'ingenuo.
6: Siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Mi ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
8: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani

0: Sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
4: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
4: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
4: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
4: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
4: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
4: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
5: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
5: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
5: No, ma anche noi passeggiamo, eh? Non siamo mica sempre chiusi in albergo. Anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
5: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Thank you.

Il tappo già è morto, sì.

都觉得。

e si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

0: Questo programma è offerto da
1: 1, 2, 3, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, qua 13ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio
1: francesco. E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero? Esatto. Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. Eh sì,

0: parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia loni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
14: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
16: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
17: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? significano che davanti alla materia

0: l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo, freddo, freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto.

quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca,
2: dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic, un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Oh.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da

antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione

del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza, che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili.

Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo purtroppo a parlare dell'omicidio di Bakary Sacko perché proseguono le indagini. E poi verso la riqualificazione dell'ex facoltà di Scienze della Comunicazione abbiamo fatto il punto con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. E ancora presentata questa mattina in Episcopio la festa dei popoli. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni, il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne.

0: Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare i fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado. Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in episcopio la festa dei popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. A 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza stampa dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano i lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente della Regione De Caro e il sindaco Bitetti, un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
2: A 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
3: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti e oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi. Vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui, dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo. Anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. Le navi stiamo risolvendo in queste ore.
2: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Abodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
4: 100 giorni volano e dobbiamo essere lucidi.

0: coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
1: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
3: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese.
4: E adesso la cronaca: si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
5: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori, infatti, comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne, ma anche un sesto giovane, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Città Vecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2.30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo, il gruppo si sarebbe mosso verso piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti, e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi: abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I 4 minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori, che potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì, e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
4: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sakho, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
6: Fonti dei motivi, continua a ripetermelo da ieri, la parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così, fa malissimo, ma è così.
7: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sakho Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
6: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
7: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso.

0: Giustamente, un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
1: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale, San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più, perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
0: E sempre in Piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto, dicono gli organizzatori, non deve restare in silenzio.
2: E l'invito ad un gesto di tenerezza promosso solo ieri sera da Don Emanuele Ferro ha spinto tanti a recarsi in Piazza Fontana per un omaggio al giovane ucciso. Tante le letterine dei bambini della scuola elementare del quartiere. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
0: Letterine, disegni, riflessioni, non ci sono più solo i fiori in Piazza Fontana, lì dove Bakary Sacco ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia, sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità. Un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane emiliano ucciso il 9 maggio poco prima dell'alba. Ieri dopo il rosario, in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore. Questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio. Spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa. Non ti doveva accadere questa atroce fine, prega per la tua famiglia che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in Piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
2: Per l'onorevole Dario Iaia invece non si tratta di un caso isolato ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati. Il deputato ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura ma ha sottolineato che la sola risposta giudiziaria non basta. Servono prevenzione e repressione con più controlli ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile. Oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani, Iaia propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole e associazioni, parrocchie e famiglie per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Arrestato un trentenne di Torricella per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella serata dell'11 maggio dopo la denuncia della donna esasperata da continue minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito, già il 5 maggio l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima spaventata si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
2: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM CGL dell'Industria Metalmeccanica, un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
4: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia. Perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche e riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese. E pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono. E dalla regione, arrivando a Palazzo Chigi, bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
5: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva, e più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
2: Ci spostiamo adesso nel quartiere Tamburi, l'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
6: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono. Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calolisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
7: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visitato e potuto constatare lo stato di degrado in cui è la struttura, ci siamo subito attivati con una serie di enti. L'ente più interessato, insomma, a investire su quella struttura ci è sembrato la Sovrintendenza Archivistica Regionale, che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie, perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi, non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La Sovrintendenza Archivistica Regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
2: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al Comune dal Comitato Spontaneo di Residenti ed Esercenti del Centro Storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Non solo viabilità, ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il Comitato Spontaneo dei Residenti e degli Esercenti del centro storico ha chiesto chiarimenti al Comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
9: E noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
8: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori. Con l'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il Comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
9: Possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità e quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
8: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
2: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
0: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Sakho Bakary, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano Migrantes.
10: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità. Tra tutti. Ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
0: La messa, celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo, è all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali, nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la festa dei popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes, che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa, presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero. Un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria, insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
2: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL Letture sull'Africa e dall'Africa a Grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
11: Dal Congo alla città vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
12: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
13: Il luogo oggi è ancora funestato da guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
11: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali Bakary Sakho, avvenuto nella città vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pier Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
14: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
2: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa da Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio. Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto. Si è concluso allo Spazio Porto il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un coinvolgente quiz show finale.
15: Con AFOSEI vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi ma renderli attivi, fornirgli tutti gli strumenti e lasciarli fare, perché probabilmente sono anche meglio delle vecchie generazioni.
2: I ragazzi si sono confrontati sui temi della prevenzione, dei rischi sul lavoro e delle norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione ed entusiasmo.
16: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano, c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura, per vedere chi schiacciava prima degli altri. Avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale, con la speranza che questo seme che stiamo seminando in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
2: E adesso spazio alla pagina sportiva.
3: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via di

0: Diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Pala Ricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dal Brilla Camp in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinta invece le altre contestazioni avanzate dal Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati irregolari dagli organi
1: competenti. Per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it.
4: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vettore Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
11: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Io, Studio 100. E tu?

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze, il design di Marco e io, management, per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che

0: qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto un loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamolo a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?

0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico. Come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi, via via nel tempo, ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: caso. Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché Noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. E nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui è, per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA. Che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL, Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata parco urbano dei ventesimi Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei ventesimi Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1.300.000, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Quest-

0: L'impianto di pattinaggio è stato un impegno che il Presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata, e quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
1: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere di Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Come consuetudine partiamo dal primo step. Il primo step, come ogni volta, è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto alla struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, okay, lato est, che dalla parte nord-est. Quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che si apre.
0: Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua. Ok.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde.

0: verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
1: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
0: Diventa un polmone verde, diventa, diciamo, un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica, dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva, sì, che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
1: È singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere, ma è un quartiere che cambia realmente.
0: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di, certo, questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
1: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto che ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: Marcata questa porta, la quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo, sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano. Che qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi, da quella finestra si arriva sui campi da tennis, è possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi, abbiamo le parti verdi.
0: Massima applicazione quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
1: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
0: Quindi qui sarà tutto prato?
1: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
0: Oltre a questo c'è la parte di cui parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
1: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
0: le predisposizioni
1: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere con lampade LED ad alto risparmio energetico.
0: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
0: Quattro campi, se non vado errato.
1: Sono quattro campi da tennis, sì.
0: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti dei Giochi del Mediterraneo?
1: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
0: Certo.
1: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
0: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
1: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
0: questa caratteristica
1: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
0: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
1: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
0: Intanto qui basta guardarsi intorno e fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il campo Valente. Insomma, è il quartiere dello sport.
1: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
0: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
1: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli, con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto, ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio.
0: Assolutamente sì.
1: È abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
0: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla. Ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel. Da che parte dobbiamo andare per vedere?
1: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
0: Non vediamo l'ora.

0: prima di parlare di skate c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizioni nazionali, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Piastra, parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel,
1: cinque campi da padel. Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da padel con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico, come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo, oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto scontare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella di un pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti.

0: ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare. Qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario.

0: Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli.
0: Direi,
1: visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei da Tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero? Ma Vito, non lo dico perché sono Tarantino,
0: questo
1: sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
0: con un grande applauso Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: è straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bello perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte però. Un po'
0: grazie
1: di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne c'erano
2: le lacrime,
0: no,
2: però
0: l'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi e questo va molto apprezzato. Devo dire che
2: no, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io, ho visto
2: anche
1: che,
2: tu, anche
1: che
2: tu
1: lo sono. Allora,
2: beh, io sono ragazzi. Felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Jason Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono 30...
0: un po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime de rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No,
1: brava.
0: Ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto. Quindi,
0: Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene. Noi siamo così. Qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: ma,
0: bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. Proposito... C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto...
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte, non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia, faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono... Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli, perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è il più grande di un maestro di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: che certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, certo, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono.

0: Box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Arriverà. Facciamogli un applauso.
0: No, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
1: sì.
0: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo,
1: torniamo
0: a quel
1: alla
0: clima
1: moda.
0: Mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevamo? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa sì. Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda.
2: No, scherzavo.
1: E guarda, e non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
3: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sennò 10 di più.
3: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avanzo, credo.
3: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
3: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
3: Pasticcere sì, un bignet no.
0: Ci cammini.
3: Sui bignet ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
3: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
3: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
1: bene.
0: In tutta Europa.
3: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al...
3: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
3: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli.
0: Velata
1: ma manco
0: anche quelli. Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, lo sta.
1: Sì,
0: Rossana, dov'è? Oh, Rossana.

0: primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come candidati. Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che devi fare? Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi... Vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei...
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto, guarda, noi proprio... Non dormiamo per questo fatto. Volevo... La famiglia mia. Ciao,
1: mamma,
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro sono famiglia, non pensa che siano... Li pago, Pensa che lo fanno... È a nero pure, vogliono... Va bene, una cosa...
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente...
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare... Comunità...
1: Sì, io volevo ringraziare appunto
0: il Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto, giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno...
1: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono
1: ecco.
0: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe

0: Meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
1: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
0: adesso
1: piani...
0: fate pure le fotografie. Che...
1: Ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
0: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
1: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
0: Vabbè.
1: Dimmi.
0: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
1: Vuoi...
0: Sei del vieni. Posto.
1: Vieni, vieni. Fatti...
0: Persone per bene.
1: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere...
0: Sì.
1: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
0: Buonasera.
1: Che bel momento.
0: Che bel momento. Che bella donna, direi. Che bel momento. Bella donna.
1: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
1: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente...
2: Tu porti fortuna.
0: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
0: rovina. Aperto
2: lui la mia campagna elettorale, quindi...
0: Ah, perfetto. Sì, dire, allora diciamo già bene, signora.
1: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
0: poi
1: non posso
0: ad esempio
1: mi hai chiesto anno. Il sindaco, perché tu
0: Presidente
1: sai...
0: Presidente della regione.
1: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenore Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
0: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
0: È vero,
1: recidivo lei.
0: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
0: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
0: E tu invece continui ad andare avanti con me.
1: Ci saluti il presidente, grazie.
0: Prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
0: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
0: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
0: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento...
0: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato Rana, benvenuto.
5: Grazie. Io
1: lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco me.
0: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era che l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
0: buonasera.
1: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
0: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
0: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
1: sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
1: Ahia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
1: se vuoi...
0: è andata male.
1: Continuare... È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine, il lusso. il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, perché metti la musica?
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
0: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Siate forti. Era il muletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché, vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea...
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettila che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti...
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
0: No, e come no, assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu
1: con
0: pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. Sono,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora.
0: Dimmi, caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora. Intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa...
0: Sì,
1: la pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì, come no, un bacio.
1: Dovremmo
0: a tutti
1: salutarmi
0: i pugliesi
1: acusticamente, dobbiamo salutare, grazie, siete meravigliosi,
0: ma fatevi sentire anche da laggiù
1: perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti
0: il cartone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovermi.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire.
1: È
0: dai,
1: facile.
0: Dai.
1: Sembriamo i fratelli.

0: Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche vabbè. Opera di bene anche qualche volta, ma comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando?
2: Quando? Tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare... ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione, l'auspicio di questa serata era... offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi

0: episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra. Per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie mille.
5: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto,
4: buonasera.
5: Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità.
4: Buonasera.
5: E grazie al vicepresidente,
4: buonasera,
5: della Regione Puglia.
4: Buonasera.
2: Buon lavoro, sindaco. Buon lavoro.
5: Arrivederci, dottore, grazie per
2: buon
5: essere
2: qui. Poi, complimenti, buon lavoro.
4: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
5: Su questo,
4: è
5: verissimo, un applauso ad Elena
2: Casalegno,
5: meravigliosa come sempre.
2: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
5: È prontissima,
2: subito.
5: Allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
5: Certo. che ci siamo
4: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
5: Grazie ad Eleonora Casalegno che ormai...

0: non è finita.
1: Dobbiamo,
0: non è finita. Ci salutiamo.
2: Ma sei
0: dopo.
2: Di nuovo qua?
0: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
2: Ma, allora, ma stavi così bene di là?
0: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Mauro, noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo, allora, per il gran finale.
0: Quelli della Francia.
2: Fatti
0: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
0: Non mi sono mai tatuato, ricordo, la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile. Non
0: è
1: so,
0: indelebile.
1: Non la testa.
0: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, finale, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nogni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, cioè, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

0: Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo purtroppo a parlare dell'omicidio di Bakary Sakho, perché proseguono le indagini. E poi verso la riqualificazione dell'ex facoltà di Scienze della Comunicazione abbiamo fatto il punto con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. E ancora presentata questa mattina in Episcopio la festa dei popoli. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni, il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
5: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in Piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. Intanto ieri sera dalla cattedrale è partito un corteo silenzioso per portare i fiori sul luogo dell'omicidio. Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura situata in via Grazia dell'Edda al quartiere Tamburi di Taranto, che fino al 2012 ha ospitato la facoltà di scienze della comunicazione ed è stata poi abbandonata al degrado. Sulla questione abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Presentata in episcopio la festa dei popoli, in programma domenica prossima nella parrocchia Madonna delle Grazie, a dominare l'edizione di quest'anno un contesto diverso dal solito, influenzato dal clima di preoccupazione vissuto dalla comunità straniera presente a Taranto dopo l'omicidio di Bakary Sakho.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. A 100 giorni dall'inaugurazione, Taranto accelera la corsa verso i Giochi del Mediterraneo 2026. Nella conferenza stampa dei meno 100 giorni, istituzioni ed organizzatori confermano i lavori procedono ed il 21 agosto la città sarà pronta ad accogliere l'evento internazionale. Dal commissario Ferrarese al ministro Abodi, passando per il presidente della Regione De Caro e il sindaco Bitetti, un messaggio comune. I giochi rappresentano un'occasione storica di rilancio, partecipazione ed apertura al Mediterraneo. Vediamo il servizio di Dario Galitelli.
1: A 100 giorni dall'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il capoluogo ionico rilancia la sua sfida internazionale. Nella conferenza stampa di presentazione dei meno 100, istituzioni e organizzatori hanno ribadito che nonostante le criticità e il complesso contesto internazionale, la macchina organizzativa procede regolarmente e le tempistiche saranno rispettate in vista dell'apertura del 21 agosto. Il commissario Ferrarese ha parlato di un percorso iniziato oltre 2 anni fa con l'obiettivo di costruire una nuova prospettiva per la città e trasformare Taranto in una vera vetrina del Mediterraneo. Ha annunciato anche un ticketing con prezzi popolari per consentire la massima partecipazione a quello che viene definito l'evento storico del territorio.
2: Abbiamo iniziato un nuovo percorso con nuovi fondi, abbiamo iniziato tutti i progetti. E oggi siamo qui a 100 giorni dai giochi, vi ho detto i cantieri a che punto stanno, un cronoprogramma non si può sbagliare, abbiamo avuto tutti i problemi che ci hanno ostacolato, ma noi siamo qui, dobbiamo continuare, quindi le opere più importanti le porteremo a termine tra il 15 e il 20 luglio, le più grandi, qualcuna a agosto, ai primi di agosto, ma ce la stiamo facendo, anche con l'organizzazione dei giochi siamo a un ottimo punto. Le navi stiamo risolvendo in queste ore.
1: Alla presentazione hanno preso parte anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Abodi ha definito i giochi una straordinaria occasione internazionale per mostrare al mondo cultura, tradizioni e capacità di accoglienza della Puglia. De Caro invece ha sottolineato come lo sport possa diventare un ponte di pace tra popoli e culture diverse, confermando che i giochi si svolgeranno regolarmente.
3: 100 giorni volano. E dobbiamo essere lucidi, coesi e proseguire comunque il lavoro che è stato fatto e che è stato rappresentato brillantemente sia dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, tutti gli impianti, che per quanto riguarda gli interventi nella città, che riguardano soprattutto il decoro urbano, che per gli aspetti organizzativi complessi, perché qui ospiteremo alla fine 4.000 atleti, dirigenti, tecnici, tantissime discipline, un programma molto più ricco e intenso di quello olimpico invernale di Milano Cortina.
4: E tra 100 giorni si accenderanno i riflettori internazionali su questa città, che spero non sia più la città delle crisi industriali. Questa città ha tanto da dare, credo anche per storia, per identità, per cultura e per posizione geografica. L'idea è quella di realizzare degli impianti, ma quegli impianti poi devono vivere dopo per dare un'opportunità di futuro a questa città.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco Piero Bitetti, che ha lanciato il messaggio alla città di Taranto: da oggi si deve parlare soltanto bene. Adesso la sfida è di tutti, istituzioni, cittadini e territorio. Taranto si prepara ad accogliere il Mediterraneo con l'obiettivo di trasformare i giochi in un'occasione di rilancio e orgoglio collettivo.
5: Abbiamo la possibilità di mettere in luce le nostre bellezze, la nostra terra, il nostro patrimonio di risorse umane, e dobbiamo far sì che ne benefici non soltanto la terra ionica, ma la regione Puglia e l'intero paese.
0: E adesso la cronaca. Si cerca una sesta persona per l'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana. Nei prossimi giorni gli interrogatori dei 5 sottoposti a fermo e l'autopsia sul corpo della vittima, passi fondamentali per definire il quadro completo dell'inchiesta. I dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
6: Potrebbe esserci un sesto giovane coinvolto nell'omicidio di Bakary Sakho, il bracciante originario del Mali di 35 anni, ucciso all'alba del 9 maggio in piazza Fontana mentre si recava al lavoro. Le indagini della procura si concentrano ora su un altro ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza insieme ai 5 fermati nelle ore successive al delitto. Nei filmati acquisiti dagli investigatori, infatti, comparirebbero non solo i 4 minorenni e il maggiorenne, ma anche un sesto giovane, la cui identità è ancora in fase di accertamento. Accanto al gruppo nelle registrazioni sarebbe presente anche una ragazza, considerata dagli inquirenti

0: una possibile testimone oculare del brutale omicidio avvenuto nel cuore di Città Vecchia. Secondo la ricostruzione della procura, il gruppo avrebbe trascorso parte della notte tra i vicoli della città e una sala slot, dove sarebbe rimasto fino alle 2:30 circa. Prima dell'aggressione mortale, i ragazzi avrebbero seguito e intimidito un'altra persona in via Garibaldi. Poco dopo il gruppo si sarebbe mosso verso Piazza Fontana, arrivando da direzioni differenti, e avrebbe accerchiato Bakary Sakho, che dopo aver lasciato la sua bici si stava avviando al lavoro con lo zaino sulle spalle. Le registrazioni audio e video avrebbero fornito elementi ritenuti decisivi, abiti, movimenti, voci e persino alcuni nomi pronunciati durante l'azione criminale. I quattro minorenni fermati si trovano ora nei centri di prima accoglienza di Lecce e Bari, mentre il maggiorenne è detenuto nel carcere di Taranto. Nelle prossime ore saranno fissati gli interrogatori, che potrebbero avvenire già nella giornata di venerdì, e l'autopsia sul corpo della vittima, entrambi passi fondamentali per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e le responsabilità individuali. Le prossime ore saranno dunque decisive per comprendere se ci siano altri responsabili e definire il quadro completo dell'inchiesta.
1: E ieri sera nella cattedrale un rosario in memoria di Bakary Sakho, subito dopo un corteo silenzioso per portare un fiore in Piazza Fontana. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Fonti dei motivi. Continua a ripeterlo da ieri. La parola baby, bimbo, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Eppure è così. Fa malissimo, ma è così.
3: È un volto dolente quello di Don Emanuele Ferro, parroco della cattedrale di San Cataldo, al termine del rosario di ieri sera organizzato per pregare per Sakho Bakary, il 35enne maliano ucciso da una baby gang sabato mattina in Piazza Fontana mentre andava al lavoro in bicicletta.
2: Non riesco a spiegarmi di come sia possibile che non si condanni all'unanimità quanto è accaduto. Questo duro colpo inferto alla nostra comunità, mentre il sangue di Abele, nostro fratello, grida a noi dalla spalla di Piazza Fontana, ci faccia rientrare in noi stessi.
3: Il momento di preghiera, presieduto dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Ciro Miniero, si è concluso con l'invito a portare un fiore in Piazza Fontana per rendere omaggio al giovane ucciso ingiustamente. Un corteo silenzioso che è passato tra i luoghi frequentati giornalmente dagli adolescenti protagonisti della vicenda.
4: Quando ci sono incidenti, solitamente la gente porta dei fiori, dei peluche, di tutto, no? Qui è mancato questo, è una violenza inaudita e non è stata controbilanciata da un minimo segno di tenerezza. È vero l'indignazione, è vero tutto quello che ne consegue, ma per ristabilire un po' di umanità forse bisogna ripartire anche semplicemente da un fiore. Li avevamo in chiesa, quelli della festa patronale. San Cataldo viene sempre additato in bene o in male come amante dei forestieri, ma che lo sia davvero, ma anche noi forse dobbiamo imparare ad accogliere gli altri, perché nessuno è forestiero, il mondo è casa di tutti. È successo qua, non possiamo dire perché succede ovunque, non è meno grave, è gravissimo. La cosa che più mi addolora, e vorrei ribadirlo, che la Città Vecchia comunque ha delle fortissime risorse di accoglienza, di tolleranza, proprio per quelle minoranze, ed è quello che mi stupisce ancora di più. Perché i cittadini di Taranto Vecchia non sono dei violenti.
3: E sempre in Piazza Fontana o in caso di pioggia in un luogo al chiuso nei pressi, domani pomeriggio si terrà un presidio promosso dalle associazioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto, dicono gli organizzatori, non deve restare in silenzio.
1: E l'invito ad un gesto di tenerezza promosso solo ieri sera da Don Emanuele Ferro ha spinto tanti a recarsi in Piazza Fontana per un omaggio al giovane ucciso. Tante le letterine dei bambini della scuola elementare del quartiere. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
3: Letterine, disegni, riflessioni. Non ci sono più solo i fiori in Piazza Fontana, lì dove Bakary Sakho ha perso la vita ucciso da una baby gang di Città Vecchia. Sono soprattutto i bambini del quartiere ad aver preso a cuore l'invito che ieri Don Emanuele Ferro aveva rivolto alla comunità. Un gesto di tenerezza, un omaggio al giovane maliano ucciso il 9 maggio, poco prima dell'alba. Ieri, dopo il rosario, in memoria della vittima, un corteo silenzioso era partito dal Duomo attraversando via Cava per arrivare fino in piazza e portare un fiore. Questa mattina la sorpresa. Mi dispiace per quello che ti è successo, spero che tu sia in paradiso, scrive un bambino della scuola Consiglio, spero che i tuoi bimbi siano sempre con te e tu con loro, scrive un'altra piccola studentessa, non ti doveva accadere questa atroce fine, prega per la tua famiglia che da lontano ti ama, c'è scritto in un altro foglio firmato da una bambina. Domani pomeriggio, sempre in Piazza Fontana, un presidio promosso dalle associazioni

0: azioni del territorio contro violenza, razzismo e criminalità. Taranto ha deciso di non tacere, lo fa con la voce più genuina e vera, quella dei bambini.
1: Per l'onorevole Dario Iaia, invece, non si tratta di un caso isolato, ma di una vera emergenza giovanile che richiede interventi immediati e strutturati. Il deputato ha espresso apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, ma ha sottolineato che la sola risposta giudiziaria non basta. Servono prevenzione e repressione, con più controlli ed una rete tra scuole, servizi sociali, forze dell'ordine e procura minorile. Oltre a percorsi educativi e sportelli di ascolto per i giovani, Iaia propone infine l'istituzione urgente di un tavolo sicurezza giovani a Taranto che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, scuole, associazioni, parrocchie e famiglie per affrontare in modo coordinato la sicurezza dei minori e la tenuta sociale del territorio. Andiamo avanti, ma ancora cronaca. Una madre costretta a fuggire di casa e a chiedere aiuto ai carabinieri dopo l'ennesima aggressione del figlio convivente. È accaduto a Torricella, dove un trentenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Arrestato un trentenne di Torricella per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nella serata dell'11 maggio, dopo la denuncia della donna esasperata da continue minacce e aggressioni. Secondo quanto ricostruito, già il 5 maggio l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre durante una lite, colpendola al volto con un pugno, impedendole di uscire di casa e sottraendole il cellulare. L'11 maggio, dopo l'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente per acquistare droga e il rifiuto della donna, il trentenne avrebbe nuovamente assunto atteggiamenti violenti e minacciosi. La vittima spaventata si è rifugiata presso la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Taranto.
1: Oggi e domani Bari ospita l'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati FIOM-CGIL dell'Industria Metalmeccanica. Un momento di confronto importante sul lavoro, politiche industriali, transizione produttiva e futuro del settore manufatturiero italiano. Ascoltiamo le interviste raccolte da Ilaria Lia.
3: Le nostre preoccupazioni sono per la struttura industriale della Puglia. Perché noi abbiamo in questo momento una situazione complessa sull'automotive, ma ce l'abbiamo ovviamente, come voi sapete, anche su Ilva. Abbiamo la questione ancora non risolta che riguarda moltissime aziende metalmeccaniche e riteniamo assolutamente indispensabile e necessario, è per questo che abbiamo deciso di convocare a Bari, in Puglia, 250 delegati e delegati di tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane, perché pensiamo che vada fermato un collasso del sistema industriale del nostro paese e pensiamo che per poterlo fermare bisogna partire dal mettere insieme tutte le vertenze che ci sono e dalla regione arrivando a Palazzo Chigi bisogna che si aprano le porte per aprire un confronto con le lavoratrici e con i lavoratori per impedire il fatto che si proceda con i licenziamenti, perché il rischio che corriamo è un processo di desertificazione industriale.
4: Noi lo pensiamo da almeno 15 anni che è necessario un intervento pubblico per salvare il sistema industriale a partire da Ilva. Non l'hanno mai voluto fare, si sono persi anni, si sono cacciati via soldi e oggi siamo di fronte a un rischio molto concreto. Tra l'altro il nostro paese continua a comprare acciaio in giro per il mondo in modo molto forte e noi continuiamo a pensare che senza un intervento diretto pubblico oggi si rischia di far saltare Ilva, quello che è rimasto di Ilva. E più in generale pensiamo che c'è bisogno di un intervento pubblico in Italia e in Europa, perché abbiamo bisogno di lanciare un piano straordinario di investimenti.
1: Ci spostiamo adesso nel quartiere Tamburi. L'ex sede della Facoltà di Scienze della Comunicazione in via Grazia Deledda, abbandonata dal 2012, potrebbe essere riqualificata e trasformata in un grande archivio regionale. Maria Laura Paletta ne ha parlato con il presidente della provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il servizio.
5: Potrebbe presto diventare un grande archivio regionale la struttura che giace abbandonata in via Grazia Deledda ai Tamburi e che un tempo ospitava la Facoltà di Scienze della Comunicazione. La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia, infatti, starebbe valutando la possibilità di prendere in gestione la struttura. Ma facciamo un passo indietro al 2012, anno del trasferimento dei corsi universitari ospitati all'interno dell'edificio nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia. Da allora il destino della struttura si è consumato lentamente nell'abbandono,

0: Nel tempo sono stati trafugati infissi, porte e tutto ciò che aveva ancora valore, trasformando l'ex polo universitario in uno scheletro urbano, tra bagni distrutti, vetri in frantumi, muri imbrattati da scritte vandaliche. L'allora commissario prefettizio della provincia Mario Tafaro fermò il progetto di trasferire il paesiello e il liceo artistico Calò Lisippo nella struttura, giudicando incompatibile la presenza di studenti così vicini alle emissioni dell'area industriale, contrariamente a quanto fatto fino a quel momento. Da allora solo biodegrado a resistere come ultimo presidio culturale della zona il vicino auditorium Tatà. Ora però sembrerebbe intravedersi una possibilità di rinascita.
1: Per l'intero quartiere stiamo investendo, abbiamo preparato un progetto e candidato a un finanziamento regionale sull'efficientamento e la ristrutturazione del teatro Tatà. Per quanto riguarda invece il Palazzo dell'Università, che i primi giorni dal mio insediamento ho visto

0: C'è sembrata la sovrintendenza archivistica regionale che a seguito di sopralluogo ora si sta interfacciando con gli uffici tecnici per farsi mandare le planimetrie perché loro su Taranto stavano cercando appunto un immobile per poter unire tutti gli archivi non solo di Taranto, ma vista la grandezza di quell'immobile si potrebbe diventare e far portare quindi a Taranto un grande archivio regionale. La sovrintendenza archivistica regionale ha dei fondi propri e mi diceva il sovrintendente potrebbe addirittura aderire a finanziamenti direttamente ministeriali, però è tutto in itinere, quindi speriamo che le interlocuzioni dal punto di vista tecnico vadano a buon fine per poter avviare appunto un protocollo d'intesa e poi la conseguente progettazione.
1: A Martina Franca resta aperto il dibattito sul futuro della mobilità urbana. Al centro dell'attenzione il piano urbano del traffico e la gestione della sosta nell'area extramurale dopo la richiesta di chiarimenti inviata al Comune dal Comitato Spontaneo di Residenti ed Esercenti del Centro Storico. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Non solo viabilità, ma anche equilibrio tra residenti, attività commerciali e accessibilità del centro storico. E questo è il tema al centro del confronto aperto a Martina Franca sul piano urbano del traffico. Nei giorni scorsi il Comitato Spontaneo dei Residenti e degli Esercenti del Centro Storico ha chiesto chiarimenti al Comune sullo stato di avanzamento del PUT, il piano destinato a ridefinire l'organizzazione della mobilità cittadina. Tra le questioni più sentite resta quella della sosta nell'area extramurale e delle strisce gialle riservate ai residenti, introdotte in via sperimentale dall'amministrazione comunale.
3: Noi abbiamo detto sin dal primo momento che avevamo individuato una soluzione da considerarsi in fase sperimentale, quindi in una fase sperimentale è normale che ci possano essere dei correttivi da dover adottare e abbiamo anche dichiarato massima disponibilità a questo, quindi probabilmente interverremo con qualche piccolo correttivo, però resta il fatto che comunque gli abbonamenti sono aumentati e chi risiede nel centro storico ha obiettivamente un vantaggio in più rispetto a prima.
2: Dal comitato però emerge la richiesta di una soluzione più stabile e condivisa. Secondo alcuni rappresentanti dei residenti, l'obiettivo principale non era ottenere stalli riservati, quanto la possibilità di garantire ai residenti un accesso agevolato alla sosta, senza penalizzare commercianti e visitatori. Con l'attuale sistema, infatti, in diverse fasce orarie molti stalli gialli resterebbero vuoti, riducendo di fatto i posti disponibili per clienti ed esercenti del centro storico. Una situazione che, secondo il Comitato, rischierebbe di creare difficoltà alle attività commerciali presenti nell'area urbana più antica della città. Intanto il Comune conferma che il lavoro sul piano urbano del traffico è ancora nella fase preliminare di raccolta e studio dei dati.
3: Possiamo soltanto dire che c'è stata una fase di interlocuzione con il Comando di Polizia Municipale che è stato a supporto dei progettisti in tutto e per tutto, soprattutto nella fornitura di dati relativi all'incidenza del traffico sulla viabilità e quello che ci avevano richiesto il team dell'ingegner Ranieri e adesso li aspettiamo per fare dei rilievi qui sul posto.
2: L'amministrazione assicura inoltre che cittadini ed esercenti saranno coinvolti nelle successive fasi di pianificazione del PUT. Il confronto tra comune, residenti e commercianti proseguirà nelle prossime settimane, mentre si attende l'avvio della fase operativa di rilievi tecnici sul territorio.
1: Torniamo a Taranto. Oggi in Episcopio la presentazione della Festa dei Popoli che si terrà domenica prossima per tutto il giorno nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un'edizione diversa dal solito per il clima di paura che gli stranieri presenti in città stanno vivendo a seguito dell'omicidio di Bakary Sakho. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
4: L'edizione 2026 della Festa dei Popoli di domenica prossima arriva in giorni difficili per Taranto. La città torna ad interrogarsi su quanto sia reale l'integrazione tra autoctoni e stranieri dopo l'omicidio di Saco Bacari, il 35enne ucciso da una baby gang di Città Vecchia che prima di lui aveva provato ad accanirsi su un altro ragazzo nero riuscito a sfuggire all'aggressione. E tra i migranti ora si respira un clima di paura, spiega Don Pino Calamo dell'ufficio diocesano.

0: migrantes.
1: Si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto percepire anche di paura. La paura certamente non è buona compagna di viaggio, no? Soprattutto per noi credenti, per noi cristiani, la paura ci isola e allora dobbiamo adesso rimboccarci le maniche, ritrovare appunto la serenità tra tutti. Ecco, questo è un po' il compito anche che la Migrantes come fondazione deve perseguire.
0: La messa celebrata in tante lingue diverse, da sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo e all'esterno un tripudio di racconti, storie, colori, balli tradizionali nei banchetti messi a punto dai rappresentanti delle varie etnie. Per anni la festa dei popoli si è tenuta in concattedrale, questa volta invece si svolgerà alla parrocchia Madonna delle Grazie in via Falanto, sede dell'ufficio diocesano Migrantes che la promuove insieme alla Caritas diocesana e con il supporto dell'intera arcidiocesi. La festa del 17 maggio inizierà già dal mattino con l'apertura degli stand. Alle 16.30 la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi ionica Ciro Miniero, un'ora dopo il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria insieme a momenti di intrattenimento promossi dai rappresentanti delle varie etnie. Per dire no al razzismo può servire anche una festa.
2: Si torna a chiedere verità per Luca Attanasio durante l'iniziativa dell'SPCGL Letture sull'Africa e dall'Africa a Grottaglie, partendo dalla lettura del libro Congo di Van Reybrouck. Nel dibattito anche un richiamo all'omicidio del bracciante Bakary Sakho. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Dal Congo alla città vecchia di Taranto, storie diverse ma unite dallo stesso bisogno di giustizia e dignità. A Grottaglie, nell'iniziativa dell'OSPI-CGL di Taranto dedicata alle letture sull'Africa e dell'Africa, si è tornati a chiedere verità per Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano ucciso nella Repubblica Democratica del Congo, su cui c'è ancora un fascicolo aperto a Roma, partendo dalle pagine del libro di Van Reybrouck intitolato Congo.
4: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia ma l'Italia intera con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie. Luca stava cercando di cambiare questa situazione, quantomeno dare un futuro, dare una speranza.
5: Il luogo oggi è ancora funestato da guerre, da quelle che sono vere e proprie battaglie per la supremazia sulle materie rare, sulle materie prime.
3: L'iniziativa si è svolta nel clima di dolore seguito all'omicidio del bracciante originario del Mali Bakary Sakho, avvenuto nella città vecchia di Taranto il 9 maggio. All'iniziativa presente anche Pier Cavesa, sindacalista e rifugiato politico congolese, che sottolinea come il Congo sia strangolato da sempre dalle superpotenze mondiali.
6: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, un paese che è sempre strangolato perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo.
2: Formazione e quiz show per sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Si è concluso ieri allo Spazio Porto il Rischia Poco, iniziativa promossa dal Cinzella Festival e da Inail Puglia. Vediamo il servizio. Un'iniziativa dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti degli istituti tecnici e dei licei di Taranto. Si è concluso allo Spazio Porto il Rischia Poco. Il format promosso dal Cinzella Festival insieme ad Inail Puglia e con la collaborazione di Ecopan SRL ha alternato momenti di formazione ed un coinvolgente quiz show finale.
7: Con Afosei vogliamo promuovere la cultura della sicurezza e quindi favorire nelle giovani generazioni un approccio approccio diverso al mondo del lavoro. Si inizia da loro e attraverso loro vogliamo coinvolgere ovviamente la generazione attuale di lavoratori e lavoratrici. Probabilmente il segreto è proprio questo, non considerarli soggetti passivi ma renderli attivi, fornirgli tutti gli strumenti e lasciarli fare, perché probabilmente sono anche meglio delle vecchie generazioni.
2: I ragazzi si sono confrontati sui temi della prevenzione, dei rischi sul lavoro e delle norme di sicurezza, dimostrando grande partecipazione ed entusiasmo.
8: I ragazzi venivano qui a Spazio Porto, c'era una prima parte di un paio d'ore dedicata alla parte formativa, quindi con le classiche consuete slide si affrontavano le tematiche legate all'8108, dispositivi di protezione individuale, concetto di rischio, di danno, di pericolo, quindi le figure importanti del servizio di prevenzione e protezione. Poi c'era una mezz'oretta di pausa e ci si scatenava poi con sul palco ci sono le pulsantiere, quindi i ragazzi si prenotavano, c'erano le domande ed era un vero e proprio quiz show, con il notaio addirittura. Per vedere chi schiacciava prima degli altri avevamo anche il VAR, c'era la docente col telefonino che riprendeva in tempo reale, con la speranza che questo seme che stiamo seminando in questi giorni, in questi anni, poi cresca vigoroso negli anni a venire, gli anni in cui si affacceranno al mondo del lavoro.
2: E adesso spazio alla pagina sportiva.
9: Il Comune di Taranto mette mano al regolamento degli impianti sportivi per sostenere in modo più efficace associazioni e società del territorio. Tra le principali novità previste l'introduzione di una clausola che permetterà all'amministrazione comunale di concedere in via diretta ed urgenza l'utilizzo temporaneo delle strutture sportive alle realtà che hanno necessità immediate per completare l'iscrizione ai campionati. La concessione resterà valida per tutta la stagione sportiva nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione degli impianti. Le modifiche al regolamento puntano inoltre a rafforzare la funzione sociale dello sport. Ai futuri gestori sarà richiesto di garantire accessibilità economica, favorire la partecipazione di associazioni e cittadini e promuovere le attività inclusive rivolte a scuole, giovani, famiglie e categorie fragili. Prevista anche una particolare attenzione alla tutela occupazionale dei lavori già impiegati nelle precedenti gestioni. Intanto il Comune valuta anche la realizzazione di una struttura polivalente all'interno del Pala Ricciardi, attualmente destinato all'atletica leggera, con l'obiettivo di alleggerire il carico delle attività del Palamazzola. Il giudice sportivo territoriale ha accolto in parte il ricorso presentato dalla Brilla Campi in relazione alla sfida disputata il 14 dicembre 2025 contro il Massafra, modificando l'esito maturato sul campo e assegnando la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra salentina. La decisione ruota attorno alla posizione del calciatore Raffaele Pentimone, il cui tesseramento è stato ritenuto irregolare alla data della gara. Secondo quanto emerso dagli accertamenti del Tribunale Federale Nazionale, il presidente del Massafra, Fernando Rubino, avrebbe sottoscritto il modulo cartaceo di tesseramento mentre era sottoposto a inibizione disciplinare, circostanza che ha reso invalida l'intera procedura. Respinta invece le altre contestazioni avanzate dalla Brilla Campi riguardanti i tesseramenti dei calciatori Gramegna, Cordice e Sergio, considerati irregolari dagli organi competenti.
2: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it.
4: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
11: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Mennerly. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo...

mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: Non l'avete da strillare. Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Walter. Sono contenta di incontrarvi qui. Proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Vi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già distati i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io. Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara,

Non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna Max è un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Sì, signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
2: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: Ha detto come ho fatto io.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate, prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarlo.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare. No? Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non vi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bancino all'arco di Manderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Vanover, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora? Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi vi sbaraccerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata. Sì, signora Valore. Signorina?
1: Dite, signora.
0: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
1: Oh, sì, signora.
0: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
2: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
2: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
2: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
2: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
2: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
2: Sì, Massimo.

0: una notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, è vero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sulla Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ribaloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito.
2: Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
2: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
2: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
1: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
3: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
3: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
3: E potrei sapere quando è avvenuto?
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
3: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
3: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo.
3: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Faccio fare un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
3: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
3: La signora De Winter. Addio, cara, buona fortuna.

0: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
1: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
2: Non è bello?
1: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
3: Oh, scusa.
1: Quanto costano?
3: Tutti, tutti.
1: Ah, grazie.
2: Grazie. Grazie. Oh, Massimo, com'è bello! Che cosa meravigliosa! Che cosa meravigliosa!
4: Bentornato, signor De Winter!
1: Grazie, Smith! Senti freddo?
2: Sì, un pochino.
1: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a te. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
2: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. Signora Danvers.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
3: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signora.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era...

0: arrivati da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
1: Capisco. E voi quando siete venuta?
0: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
1: Signora Dumbres, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
0: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

la camera dell'ala ponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Domenico.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie.
0: Oh, signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: Ah, no, da che parte si va nello studio?
0: Ah, per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto?
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo.

0: forse.
1: E che significa?
0: Lo so io che significa, davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
1: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
0: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace venderli?
2: È molto bello, vero?
1: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, no.

0: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
1: Oh, non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci.
0: Oh, sì, prego.
1: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
0: Ma per quale ragione?
1: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
2: Molto bene, grazie, signora.
1: Avete mai avuto male ai denti?
2: Per disgrazia, sì, signora.
1: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
2: Lo so, signora.
1: Che piatto pieno.
3: Cavalcate?
0: No, ma non so andare a cavallo.
3: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oh, già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
1: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
2: No, oh, non ci ho ancora pensato.
1: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
2: Ah, sì, davvero?
1: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
2: Oh, io...
1: E a te piace il ballo?
0: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
3: Non è della rumba?
0: Non ho mai ballato.
3: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
2: Sa disegnare.
3: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
0: No, no.
3: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle tre abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jasper, smaltisci un po' di grasso. Jasper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va nel
5: video? Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla, come tante altre.
0: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jasper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere la conchiglia. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: faccia che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Manderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere. Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai Pitavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo, la vicina.
1: Un panfilo? E dov'è ora?

0: quello dove si trovava la notte in cui annegò?
1: Sì. Sì, Capovò si affondò. C'era una falla a bordo.
0: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
1: Non aveva paura di nulla.
0: E dove la ritrovarono?
1: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
0: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fanno il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
1: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a menterle.
0: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità. Se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda. Guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: tu. Io.
0: Bellissimo.
1: Sì, molto bello.
0: Ah, che divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di nozze non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, ma qual è il soprammobile?
2: Il cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia, allora?

0: Dovrò rivolgersi a te invece.
1: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
0: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
1: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
0: Ma così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
1: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
0: Smettila di fare tutte queste smorfie, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soframobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
1: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
2: È possibile farlo riparare, signora?
1: No, temo di no perché si è frantumato in mille pezzi.
0: Perché ne hai fatto dei pezzi?
1: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
0: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
2: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me
0: Oh, sì, va
2: personalmente.
0: bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
1: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
0: Oh, lascia la signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
1: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile contro la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
0: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
1: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
1: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
1: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
1: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
1: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere
1: No,
0: con me.
1: non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: ponente, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vederlo.
1: Benny, vecchio Orpia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Ora è nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non vi vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
3: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
3: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
3: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
3: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
3: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
3: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signor Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando ella aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
3: Ah, ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel paese delle meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signor Darla, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: poco d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
0: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
0: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
0: Sì.
4: E dov'è la piccola?
0: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
0: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
5: Scusate, signore, il doppio quintale.
0: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
6: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
7: Siete sicura che ora è a posto?
8: Sì, signora, ora sta bene.
7: Non è di grande effetto?
8: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
7: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. E sicuro che ora va tutto bene?
8: Ah, siete sempre così bella, signora.
7: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Edward Fennan. La miraglia della signora Bo.

0: vi ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Orlese! Buna lan!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sì, qua.
1: Massimo! Ah, non sei andato a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.

0: Cosa vuoi dirmi con questo?
1: Rebecca ha vinto. La sua ombra sta a noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
0: Perché dici questo?
1: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
0: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
1: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
0: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
1: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
0: No, no.
1: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Fu una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
0: Come potevi saperlo, Massimo?
1: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: Non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: io fui trascinato da lei. Incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Ha le tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là. Dopo 4 giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero.

0: Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo 4 giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantengo il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprì ed avvertì lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di zinc. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto?
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, dirai che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito te. Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no. Non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene, colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. Permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarsi.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?

0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.

0: perdonate nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.
0: Non passi mai.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eh? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più?
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti. Ecco
1: E questo che importanza?
3: qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la fu signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a fare affondare.

0: andare in Panfilo?
1: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
1: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
3: Oh, that's fine, man. And can you pull around the corner?
2: Very good.
4: È veramente stupido svenire così.
1: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
1: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
1: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
1: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
1: Torna subito.
4: Sbrigati.
5: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Fareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
5: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
6: Che volete, Pavel?
5: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
1: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo far colazione.
5: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna.
1: Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui.
5: Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
1: Che volete discutere?
5: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
1: Dite, signore.
5: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
1: Subito, signore.
5: Melin, chiudete lo sportello.
1: Sì, signore.
5: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna, quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
1: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
5: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, brava. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
7: Buongiorno, Pavel.
8: Mi cercavate, Massimo?
7: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
5: A più tardi.
7: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo.

0: C'è una sala riservata?
1: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
0: Splendida, splendida. Sembra di essere...
1: Hanno ordini, signori?
0: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max?
2: Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
3: Grazie, ma non so se verrò.
0: Servizio per due, bravo uomo.
1: Oh, subito, signore.
4: Dov'è il signor De Winter?
1: Nell'altra stanza, signore.
3: Il colonnello Julian, il signor Favetti.
0: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
3: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
0: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
3: Gli ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
0: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tepe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita, ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
5: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
0: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare a largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
5: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
2: È un ricatto. Pure semplice.
6: Yes, blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favelle, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
5: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
2: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
5: De Winter!
7: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
1: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
1: Bene, signori.
5: Ora, Favel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
2: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
7: Fammi
2: qui.
7: Fammi restare, ti prego, Massimo.
2: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
8: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
8: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
8: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
5: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
8: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
8: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla?

0: Quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
2: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
2: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
2: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine nelle loro ultime ore di libertà.
2: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
2: Ti aspetterò a casa.
1: Pronto, Massimo?
3: Sì.
1: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore,
0: permettete. Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella. Alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
2: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna, mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vedi più.
2: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
2: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose, oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
2: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro. Non si può avere qualcosa.
4: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, io farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
2: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più nemmeno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
2: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me. È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
5: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank.
6: ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
4: Non ci pensate più.
6: Ti ringrazio, Frank.
7: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
8: E la vostra auto?
7: Sì.
8: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
7: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
9: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
7: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
9: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Davis è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La polente!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Gracias.

0: Questa va?
1: No, quello...
0: Non lo so.
1: Ma è... Perché se c'è l'attento, vai qua.
0: Gira a destra. Non ce la conosci.
1: Questo.

Last minute comeback.